0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le due.
3: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

Okay, Tommy, geistachle radio 6023 in Italia. Two, three.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: 6023!
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
2: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Eurofonica.
7: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
8: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
9: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
10: E Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
12: Eurofonica.
2: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
13: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
14: Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
15: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito raduni. Ciao Alice.
16: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
15: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. 3 giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza che deve ricordarci il valore della libertà grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
16: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po' appunto nel corso della puntata vari argomenti anche in maniera molto differente dal solito.
15: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York. E ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
17: Eurofonica. Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori ed i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose di per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi, in quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
14: Eurofonica.
7: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
8: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
9: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
10: E Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo e do Algarve.
14: Eurofonica.
2: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
13: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
18: Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
16: E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
15: No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna. Lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra. Questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea. Non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
16: Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
15: Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
16: Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
15: Beh, la stessa commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara al ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
16: Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
15: Esattamente.
16: Mi confermi che sono la stessa persona?
15: Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
16: Ma senti, Lussemburgo a parte, di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
15: Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata, questo è Frosinone, Calcutta.
18: Mangio la pizza, sono il solo sveglio.
16: E siamo di nuovo qua, anche se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo, è un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio. Come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
19: Eurofonica.
13: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare con il suo altissimo livello di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo, l'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan, e questo le uniche due amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaijan, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico.
9: Non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere dell'ammissione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit, e poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
0: Eurofonica.
5: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Eurofonica.
7: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
8: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
14: Eurofonica.
16: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
13: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
20: Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
21: I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
9: Erano le parole del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Perché? Perché abbiamo iniziato così? Perché ovviamente è l'argomento della settimana e non potevamo non partire con le parole appunto del Presidente. Si parlerà di questo e di tanto altro qui a Eurofonica insieme a Fabiano Catania, Sara Penge, Lorenzo Pellucca, sottoscritto Antonio Megalizzi. Ma abbiamo l'onore di avere qui con noi anche l'europarlamentare della PPE, Lara Comi. Benvenuta.
22: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
23: Buon pomeriggio. E allora, cominciamo subito che il 7 marzo è stato il Consiglio europeo. Infatti il primo ministro turco Davutoglu si è detto disposto ad accogliere tutti i migranti che comunque hanno attraversato l'Egeo in cambio di una ridistribuzione 1-1 verso i paesi dell'Unione europea dei siriani già presenti in Anatolia. Per farlo però ha chiesto altri 3 miliardi per la gestione della crisi dei profughi, riaccogliendo gli sbarcati in Grecia purché possa liberarsi in ugual misura dei profughi arrivati. E cominciamo subito con la prima domanda, giusto?
24: Sì, onorevole, quello che le vogliamo chiedere è se ha senso ancora una volta dare altri soldi alla Turchia, soprattutto perché a me sembra, a noi sembra, che non ci sia poi un controllo da parte dell'Unione Europea sul modo in cui vengano spesi questi soldi. Non è come mettere un po' la polvere sotto il tappeto e quindi poi non risolvere ancora una volta il problema?
22: Ma la situazione è anche molto più complicata di come appare, anche perché la Turchia, oltre ad aver chiesto soldi, ha chiesto anche delle agevolazioni per entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi io non mi fermerei solo all'aspetto economico, il quale mi trova totalmente contraria nel dare nuovi soldi. Dobbiamo risolverci il problema tra di noi. Con la Turchia bisogna trovare un accordo, e questo sicuro, ma non deve essere basato su questo continuo scambio economico o di accordi che non hanno effettivamente poi un risultato pratico. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo che siamo pronti ad accogliere i rifugiati, non siamo pronti ad accogliere i clandestini. Ecco, questo è il messaggio che deve passare in modo chiaro, proprio perché coloro che hanno una situazione economica difficile, i cosiddetti migranti economici, per motivi economici, noi li dobbiamo aiutare nei loro paesi. Allora, proprio questa distinzione deve essere un elemento chiave. Il secondo aspetto è quello di fare i compiti a casa nostra, ovvero che ogni Stato membro deve prendersi la quota di rifugiati che è stata prevista. Questo non è lesivo di nessun diritto, quindi non c'è la possibilità anche di ricorsi che alcuni paesi vengono a considerare. Dall'altra parte, io sono assolutamente dell'idea, 2 anni che lo dico, ben venga che anche il Premier Renzi si è secondo me l'abbia espresso all'interno del Consiglio, non accetti i profughi, benissimo, non prendi i finanziamenti dall'Unione Europea, quindi i fondi strutturali di coesione vengono limitati in parte a quello che non hai accettato.
23: E fino a che punto invece, viste anche le chiusure comunque di Schengen dei paesi da parte del Nord Europa, gli stati mediterranei potranno attutire il colpo?
22: Allora, coloro che anche in Italia dicono chiudiamo Schengen sbagliano, proprio perché vuol dire che tutti rimangono a casa nostra, cioè vuol dire che chiudendo anche la frontiera che noi abbiamo con l'Austria e vedremo quali sono poi i riscontri con la Francia e anche con la Germania, vuol dire che non passeranno oltre. Noi non possiamo chiudere la frontiera che è quella del mare per ovvi motivi, quindi la difficoltà sarà ancora maggiore. Noi dobbiamo essere promotori dell'apertura di Schengen, perché così circolano, naturalmente con degli accordi previsti, i profughi.
1: Lei ha la stessa opinione di Salvini riguardo l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU? Visto che si parlava di questi sprechi, di queste organizzazioni che alla fine dal punto di vista concreto fanno meno di quello che...
22: Ma guardi, io sono molto pratica su questo. Se naturalmente ci sono degli sprechi, io consiglio a Salvini di denunciarli in modo assolutamente concreto, denunciarli anche a tutte le autorità e anche al Parlamento se questo avviene, così si apre anche una procedura di verifica e anche una commissione d'inchiesta, perché se ha delle informazioni che altri non hanno, ben venga, le utilizzi e si parte con queste denunce.
1: Ma è nella sua opinione, proprio a livello concreto?
22: Guardi, io non lo so, perché non so se lui alloggia nell'hotel 5 Stelle, non faccio una sorta di grande fratello, onestamente. Penso che il nostro lavoro sia già abbastanza impegnativo, non so e non seguo l'altro rappresentante. Detto questo, se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare alcune figure piuttosto che altre, lo denunci, perché abbiamo bisogno assolutamente di trasparenza.
1: Bene, noi ringraziamo l'onorevole Comi per essere
22: grazie
1: stata
22: a voi
1: qui con noi. Ci ascoltiamo The Fray con Le macchine, torniamo tra poco.
22: Buona continuazione.
1: Grazie.
6: Grazie.
1: E mentre Frey sta facendo queste invettive contro le macchine, noi torniamo alle rotte balcaniche, perché è quello che ci importa di più. Si parla poco, purtroppo, di Macedonia in questo momento, eppure costituisce un punto abbastanza importante, anzi fondamentale, perché si trova tra la Grecia, che quindi è Unione Europea, vicina alla Turchia, vicina alla Siria, e il resto dell'Europa, giusto Lorenzo?
12: Sì, esattamente, la situazione al confine fra Grecia e Macedonia va veramente peggiorando di ora in ora, soprattutto le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno colpito il villaggio di Domeni, che è quello che ospita un campo profughi che è arrivato a contenere, pensate, oltre 15.000 rifugiati. E mentre a Bruxelles il vertice di inizio settimana, come abbiamo anche sentito precedentemente, si concludeva con quello che è stato nulla di fatto, rinviando il tutto al prossimo consiglio del 17 e del 18 marzo, i migranti tentavano di informarsi su quelli che erano i possibili sviluppi che provenivano proprio dal Belgio.
1: Cioè, te li immagini lì che dicevano: cosa ha detto Tusk? Cosa
17: sì, infatti, anche perché tra l'altro non sono neanche parte dell'Unione Europea, si esatto. Trovano a dover gestire un flusso migratorio che credo non sia proprio alla loro portata.
1: No,
17: loro
1: esatto, e poi la Macedonia ha anche altri problemi.
12: Sì, soprattutto a problemi di politica interna, perché attualmente c'è un governo ad interim che è presieduto dal conservatore Dimitriev e che sta faticando non poco per organizzare le nuove elezioni che si dovrebbero tenere in aprile, e sta appunto faticando per le condizioni non del tutto democratiche in cui si sta svolgendo la stessa campagna elettorale. In particolar modo c'è una fortissima preoccupazione di brogli elettorali, e tutto questo va visto anche alla luce del fatto che la Macedonia è uno di quegli stati che è candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi questo preoccupa l'Unione Europea appunto anche da questo punto di vista.
1: Com'è preoccupata anche dall'ingovernabilità momentanea della Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est che non è che vedesse di buon occhio tutta questa storia dei rifugiati, dei migranti economici, e che adesso, nonostante Fico abbia vinto le elezioni, insomma, si trova in una situazione di maggioranza non schiacciante, diciamo, per poter...
17: No, infatti, e tra l'altro è in buona compagnia la Slovacchia, perché spostandosi in
24: invece un po' più ad ovest. Ci sono anche paesi più blasonati, tra virgolette, della Slovacchia, come la Spagna, che è già da diverso tempo in difficoltà, visto che non è riuscita a creare un governo, e lo stesso Portogallo, che vede invece quasi ormai verso la conclusione questo esperimento di larghe intese totalmente di stampo socialista e di sinistra, e sembra addirittura che possa rientrare un commissariamento, passatemi il termine, della Troica.
1: Pazzesco. E tra poco parleremo proprio di Troica, dopo questo pezzo dei Tre Allegri, Ragazzi Morti. Che, che felicità, che fantasia, che bello. Presi benissimo in questa grande città. Ci sentiamo dopo. Ed erano i Tre Allegri, Ragazzi Morti, in questa grande città, che nonostante il nome ci faceva un po' esotico questo, questo sì, pezzo, sì. È stata una parentesi, per esempio, della Macedonia, la Spagna, il Portogallo, erano tutti presi bene.
24: Verso una cosa più brasiliana.
1: Ritorniamo però al Mediterraneo, anzi riavviciniamoci alla rotta dei Balcani, perché parliamo di Grecia, ma soprattutto parliamo della famosa Troica.
24: Della
1: Dimmi
24: famosa
1: che
24: Troica.
1: Cos'è?
23: Finalmente sì, qualcuno ce lo spiega.
24: Anche perché suo malgrado la Grecia ha abbinato un po' il nome della Troica da aprile 2010, proprio per la crisi la più grave dell'Eurozona, da quando esiste l'Eurozona, la crisi del debito sovrano greco. Abbiamo visto l'ingresso nell'agenda politica della Troica, che viene appunto da un termine russo e significa triumvirato, perché rappresenta tre grosse istituzioni internazionali: la Commissione Europea, nella persona oggi di Jean-Claude Juncker.
1: Salutiamo Jean-Claude, che ci
24: salutiamo.
1: Ascolta tutti i giorni dal suo ufficio lussuoso.
24: E ovviamente Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale, la salutiamo.
1: New York.
24: E ovviamente il Consiglio Europeo. A questo punto, è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Cos'è la Troica? In realtà la Troica rappresenta, secondo le istituzioni europee, i creditori privati nei confronti del debito pubblico greco. Quello che ha attuato fino adesso a fianco del governo greco, sia quello pre-Tsipras che poi post-Tsipras, è stato quello di cercare di attuare un piano di rientro internazionale per l'enorme debito pubblico della Grecia. Pone un quesito che in realtà si è posta anche l'Unione Europea, che nel 2014 ha aperto un'inchiesta sulla poca trasparenza del modo di agire della Troica, appunto riguardo anche il modo in cui influenza i governi sovrani. Perché? Perché l'austerity, che è un po' il baluardo della politica economica sbandierata dalla Troica, è quella che mira appunto al taglio netto dei costi, anche di alcuni diritti sindacali, di licenziamenti più flessibili.
1: Cioè, ricapitolando per colui o colei che in questo momento sta lavando i piatti, se stai tornando la casa e ci ascolta con un orecchio. Allora, l'Europa cosa ha fatto? Ha detto: io te li do questi soldi, ti finanzio, però in cambio tu devi fare queste due o tre cose.
24: Le riforme, le famose riforme.
1: Sembra una cosa esagerata, ok. Però tu stai dicendo: ci sono questi investitori privati che chiedono delle cose solo per avvantaggiare degli stati membri come, fai il nome?
24: Germania o Francia,
1: perfetto. Perché? Salutiamo gli amici.
24: No, ma li salutiamo anche perché in realtà il problema non sono i tedeschi o i francesi, sì, o gli stati tedeschi, lo stato tedesco o lo stato francese, sì, ma le banche tedesche e francese, che erano quelle scoperte a causa del debito pubblico, perché avevano prestato ingenti quantità di denaro alla Grecia senza delle garanzie.
1: Il fatto che la Grecia usasse i soldi pubblici come se fossero, insomma, ma piume d'oca, potrebbe in qualche modo aver reso un po' più grave la situazione, potrebbe.
24: Verissimo. Essere... Di certo la Grecia ha le sue colpe, però io ti posso dire anche che quello che mi chiedo è: quando doveva entrare la Grecia nell'euro e non aveva nessuno dei requisiti, sì, non garantiva nessuno dei requisiti, sì, perché l'esse fatta entrare lo stesso? Chi controllava il bilancio che poi è stato falsato?
1: Il mistero
24: Grecia?
1: Si infittisce.
24: Magari allora, lo troveremo qui a fianco a noi e potremo chiederglielo, colui.
1: Quindi
24: che...
1: stai dicendo che potrebbe essere qui con noi in questo momento, colui che ha reso
24: ora lo andiamo a cercare.
1: Queste case, ragazzi, queste sono accuse gravissime. Intanto ci ascoltiamo il focus sull'unione bancaria di Andrea Fioravanti, che ci spiega un paio di cose, tanto per avere un quadro generale un po' più chiaro, e poi torniamo insieme.
2: Eurofonica,
6: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
18: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Basterebbe questo proverbio a spiegare l'Unione Bancaria Europea. Nata come risposta alla crisi economica del 2008 per rendere meno vulnerabile il sistema delle banche europee, si sta però rivelando come il più grande fattore di instabilità della zona euro. e dire che le premesse c'erano tutte quando i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Eurozona crearono la Union Bank nel 2012. L'obiettivo era quello di introdurre dei meccanismi che rafforzassero l'integrazione tra i sistemi bancari in Europa. A dire il vero, il meccanismo di vigilanza unico che assegna alla Banca Centrale Europea il compito di supervisionare i principali istituti creditizi europei, adottando un metodo di vigilanza omogeneo per tutte 123 le banche europee dell'Eurozona, il suo compito lo sta svolgendo bene, a quasi 2 anni dalla sua introduzione nel novembre 2014. Il vero problema è il meccanismo di risoluzione unico, per gli amici MRU. Introdotto nel gennaio 2016 per gestire il dissesto o fallimento di una banca a un costo minimo per i contribuenti, definisce una procedura di risoluzione delle crisi bancarie e prevede, nei casi più gravi, il salvataggio dell'istituzione creditizia attraverso il bail-in. Questa parola, che non ha nulla a che fare con intercalare ligure e bail-in, o forse sì, letteralmente significa cauzione interna. Tradotto, se prima le banche venivano salvate grazie all'intervento dello Stato, quindi con soldi pubblici, ora a farsi carico delle perdite di una banca in fallimento dovranno essere i privati. Quindi non solo chi investe sui titoli bancari, che siano azionari o titoli obbligazionari, ma anche tutti i correntisti che prima di aprire un conto devono informarsi sullo stato di salute della banca. Un meccanismo che molti clienti di alcune banche popolari italiane hanno vissuto sulla propria pelle, come quelli di Banca Etruria, che da un giorno all'altro hanno visto perdere tutti i loro risparmi non meno di 2 mesi fa. Certo, la colpa è anche di chi non si è informato bene sui possibili rischi, ma scaricare sui cittadini tutto il peso di comprendere quale banca commerciale abbia conti sufficientemente in ordine da meritare la fiducia produrrà effetti devastanti nell'Eurozona. Se i risparmiatori e gli azionisti non si sentono più sicuri, non è un problema solo del sistema creditizio, ma diminuiscono anche le speranze di una possibile ripresa economica. Insomma, la Banking Union, nata con le migliori intenzioni, per colpa del bail-in, si sta trasformando in un fattore di instabilità sistemica. Forse anche questo fattore di incertezza ha spinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e François Villeroy de Galo, della banca centrale francese, a rilanciare l'idea di un ministro delle finanze unico europeo. I due motivano questa proposta sostenendo che un'integrazione più forte potrebbe ripristinare la fiducia nella zona euro, favorendo lo sviluppo di strategie comuni e una crescita costante. L'idea del superministro solletica le fantasie anche del governo italiano, che ha inserito questa proposta nel suo documento di rilancio dell'Europa, proposto a Bruxelles una settimana fa, purché abbia un mandato chiaro. Insomma, tante buone intenzioni che lastricano la strada per risolvere i problemi dell'Eurozona, sperando che i proverbi, per una volta, sbaglino. Andrea Fioravanti, Radiofonica, Perugia. Eurofonica.
2: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
3: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
4: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
19: e Kids FM in Germania.
20: È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
25: Eurofonica.
26: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
27: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
28: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
29: Uniti nella diversità.
27: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
1: Che inno alla vita, che è il nostro promo. Abbiamo capito qualcosa dell'Unione Bancaria?
24: Beh, capito diverse cose dell'Unione Bancaria. Intanto la possibilità comunque di creare questo ministro anche delle finanze comuni, che secondo me può essere una cosa interessante.
1: Va bene, ci speriamo. Ringraziamo ancora Andrea Fioravanti per il contributo. Invece ancora avvolta nel mistero il caso Regeni. C'è stata un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento 5 Stelle, dei eurodeputati ovviamente del Movimento 5 Stelle. Cosa si sa ad oggi?
24: Sì, vi ricorderete il caso del nostro connazionale, lo studente ricercatore appunto Giulio Regeni, che è morto in circostanze ancora da chiarire in Egitto. Due fatti da registrare più degli altri sono innanzitutto la dichiarazione del 5 febbraio da parte di Federica Mogherini, quindi la voce ufficiale degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha garantito una maggiore forza nella posizione dell'Unione Europea per quello che riguarda appunto il fare chiarezza con l'Egitto sulla situazione situazione dei geni. L'altro importante appunto avvenimento è quello che dicevi tu, Antonio, cioè la richiesta da ufficiale da parte dei parlamentari, degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea per fare ancora più chiarezza e mettere ancora più in forza la posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Egitto, perché come sappiamo anche da molti report di alcune delle più importanti associazioni watchdog dei diritti umani nel mondo, sembra che Al-Sisi, che è il dittatore dell'Egitto, violi costantemente l'accordo sui diritti umani tra UE e Egitto del 2001, anche e non perché, solo quello probabilmente.
1: Anche perché dittatore e diritti umani già sono
24: un po' in contraddizione.
1: Esatto. No, ma la cosa che è anche in contraddizione è, ne parliamo sempre, questo ormai ci sta uscendo dalle orecchie, ci sono degli stati storicamente partner dell'Europa con i quali abbiamo dei rapporti commerciali che violano costantemente i diritti umani, alcuni di loro come l'Arabia Saudita abbiamo messi anche al capo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
24: Sì, come l'Arabia Saudita.
1: Esatto, altri stati che fanno esattamente la stessa cosa ma che vengono bombardati, no, e questa è una cosa stupenda.
24: Questo pone di certo l'attenzione anche sui nostri amici o alleati, anche sui requisiti su cui si scelgono questi alleati, e poi mi piacerebbe anche capire a questo punto se esistono dei requisiti ufficiali per decidere se uno stato è canaglia o meno.
1: Esatto, oppure potremmo semplicemente guardare se si attengono o no ai diritti umani, cioè quello dovrebbe essere,
24: sì,
1: il parametro.
24: Sì, quello potrebbe essere secondo me il requisito ufficiale. Beh, a cui nessuno può
1: assolutamente
24: negare.
1: Ci possiamo riflettere durante il pezzo che sta per andare in onda, Polar for the Masses, il mio complice. Ben ritrovati qui a Eurofonica, stiamo trasmettendo dal Parlamento Europeo di Strasburgo, parlavamo di politiche scellerate, beh, come non citare la Libia.
12: Sì, la Libia in questo momento, diciamo, per l'Italia ha tenuto banco soprattutto la questione dell'omicidio degli ostaggi dei nostri due connazionali, Salvatore Failla e Fausto Piano, e del rientro degli altri due nel nostro paese, appunto Gino Policardo e Filippo Calcagno. Tuttavia, appunto, Renzi è intervenuto sulla vicenda precisando che ovviamente va fatta chiarezza sull'episodio, sull'accaduto, però ha anche precisato che non ci sarà un intervento in Libia e che quindi l'Italia non prende in considerazione, almeno per il momento, di entrare in guerra. Ha detto ci vuole calma, la guerra non è un videogioco, e quindi la sua posizione è su questo abbastanza ferma.
1: La Libia ha risposto? Quelli della Libia si stavano guardando la D'Urso sicuramente domenica.
12: Sì, la regina
1: il
12: dell'infotainment.
1: Ministero degli Esteri.
24: Sì, ma tra l'altro la notizia è che Renzi è andato alla D'Urso o che l'Italia non va in Libia?
1: La notizia è che il Ministero degli Esteri libico guardava la D'Urso domenica pomeriggio.
12: Il ministro appunto degli Esteri di Tripoli, Ali Abu Zakouk, ha detto che il suo governo non accetterà mai alcun intervento militare straniero. Ha affermato quindi che anche l'ISIS è una minaccia che il governo libico può tenere sotto controllo, può affrontare tranquillamente. Gli Stati Uniti, d'altro canto, che sono ovviamente l'altro, no, attore sempre presente in tutte le questioni planetarie, tramite il segretario della difesa Carter, ha precisato che gli Stati Uniti anche non hanno per il momento intenzione di intervenire in Libia, ma tuttavia continuano nei loro raid, nelle loro incursioni, quella dove c'è bisogno, come ad esempio quelli effettuati
1: danno
12: a Sabrata.
1: Un occhio.
12: Sì, esattamente.
1: Tra l'altro, Renzi aveva specificato che qualora dovesse succedere qualcosa sarebbe colpa di Londra o di Parigi.
12: Sì, esattamente.
1: Una cosa del genere, come lo è stata nel 2011, forse.
12: Sì, anche perché ci ricordiamo benissimo come è andata, cioè Londra e Parigi sostenevano caldamente un intervento per rimuovere Gheddafi, poi però alla fine la situazione, una volta rimosso Gheddafi, è precipitata ancora una volta, quindi direi che emerge veramente una visione unitaria europea che è del tutto assente, permettetemi di dirlo.
1: Bene, riflettiamoci ascoltandoci 1984 di Salmo e attendendo il prossimo ospite, a tra poco.
0: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, e sto riempio locali e parcheggi in terza fila.
1: Finisce col botto, non lo sapevamo. Perché era la terza fila, gliel'avranno spostata. Sicuramente siamo qui in compagnia dell'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare socialisti e democratici. Buonasera.
5: Buonasera. Buonasera.
23: Sì, infatti oggi nasce finalmente il giusto processo penale minorile europeo. È una svolta storica sui diritti della persona in particolare, perché abbiamo finalmente una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori, appunto.
5: Certo.
23: E cominciamo subito appunto parlando della proposta dell'onorevole e... cosa cambierà d'ora in poi con questa, proposta che è stata approvata oggi?
5: Beh, guardi, la direttiva è in sé fortemente innovativa, perché mira innanzitutto a uniformare le procedure relative appunto alla situazione dei minori imputati e indagati nei processi penali. Oggi ci sono delle legislazioni molto diverse, dei sistemi molto diversi, soltanto in 6 paesi per esempio esistono giudici specializzati, e allora il primo effetto di questa direttiva è sicuramente quello di uniformare le procedure, quindi contribuisce, io dico, a creare quello spazio unico di giustizia nel quale dovranno, spero in un futuro molto prossimo, muoversi tutti i provvedimenti dei vari emessi dagli organi giudiziari dei diversi stati.
23: Speriamo di avere insomma un po' di unità, tra virgolette.
5: Certamente, è proprio all'uniformità che mira questa direttiva, uniformare il processo penale per il minore, stabilendo delle garanzie squisitamente procedurali, ma anche delle tutele specifiche in relazione

0: più per quello sarebbe molto interessante capire se fosse possibile
1: il
0: visto
1: discorso
0: anche
1: è più complesso giuridici. Beh, diciamo che comunque ci stiamo lavorando, sicuramente questa direttiva va in questo senso, e così altre direttive sulle quali io lavorerò adesso, concluso questo primo impegno per i minori. Adesso io lavorerò per esempio sulla direttiva sul terrorismo, sulla direttiva sul regolamento per la costituzione della Procura Europea, o ancora sulla direttiva inerente alla criminalità organizzata. Sono tutti temi che vanno, a mio avviso, a creare proprio quella condivisione che io spero possa essere sempre più importante e più significativa in ambito europeo.
2: Ma lei ci parti? No, volevo sapere se ci poteva anticipare qualcosa riguardante quella relativa al terrorismo. Si parlava di polizia unica, di unione delle crime, delle unioni, insomma, del criminali, delle organizzazioni, eccetera, eccetera.
1: Guardi, la direttiva sulla quale stiamo lavorando e abbiamo proprio appena adesso iniziato a lavorare è focalizzata soprattutto sulla definizione di alcuni reati, di nuovi reati rispetto a quelli già previsti in materia di terrorismo, quindi già intanto una condivisione, diciamo, dell'idea di certo tipo di reato, quindi proprio poi concretamente della definizione del reato, e quindi poi una serie di iniziative per contrastare efficacemente il reato. Per esempio l'idea del contrasto al terrorismo attraverso il perseguimento del finanziamento illecito al terrorismo. Quindi indubbiamente la direzione anche per questa direttiva è quella di uniformare quanto più possibile, di mettere insieme quanto più possibile anche, diciamo, gli organismi investigativi per contrastare più efficacemente questo, il terrorismo, come tutti quei fenomeni di criminalità transnazionale.
3: Sempre inerente a questo probabile codice penale europeo, ma non è un po' complicato da questo punto di vista? Nel senso, parlavamo appunto della Gran Bretagna che ha un sistema di common law e più che altro l'Unione Europea è basata su sistemi di civil law, non è molto difficile, cioè, poter arrivare a un codice appunto penale unitario?
1: Beh, certo che è complicato, ma già nella stessa direttiva minori, che al di là del fatto che riguarda il processo minorile, quindi un settore specifico della giustizia, però contiene dei principi di carattere più ampio e più generale, e quindi è stato complicato, molto complicato arrivare ad un testo condiviso, proprio perché i 28 paesi hanno naturalmente culture giuridiche diverse, sì, sistemi legislativi diversi, sistemi giudiziari diversi. Sì. E allora è complicato, però come siamo arrivati a concludere per esempio sulla direttiva, e come mi auguro si arriverà? Attraverso un dibattito che sia, come dire, sostenuto da uno sforzo importante di mediazione, credendo ovviamente in quell'idea di una Europa unita.
0: Onorevole, in un telegramma ha parlato lei di organizzazioni mafiose o di questo tipo. Comunque, secondo lei c'è la percezione di un problema veramente grave da parte dell'Unione Europea o è percepito come un problema solo italiano?
1: Telegraficamente comincia a esserci la percezione di un problema grave anche in ambito europeo.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Perché
1: a voi.
2: Girano anche là. Grazie mille, onorevole.
1: grazie a voi.
2: Chinnici e buona serata.
1: Grazie,
2: noi
1: buonasera.
2: Ci ascoltiamo
1: buonasera.
2: Un altro brano musicale e torniamo tra pochissimo. Ed erano i Park Wave Frames, l'ho fatta da Radio Commerciale alle 18.44 in diretta
4: sulle mani
2: Strasburgo. Bene, dobbiamo parlare di cose serissime come le donne rifugiate, ovviamente le abbiamo buttate in cacciara. Torniamo alla nostra serietà, alla serietà che ci contraddistingue, come avete potuto notare ormai dalle puntate da settembre fino ad oggi. Sara voleva parlarci appunto della questione delle donne rifugiate.
3: Sì, come donna,
2: da donna, rappresentante, vista la festa delle donne di ieri.
3: Soprattutto perché sono in minoranza oggi, quindi un pochettino devo far sentire questo girl power. Infatti il Parlamento Europeo ha dedicato proprio la giornata della donna, ossia quindi l'8 marzo, alla situazione particolare delle donne rifugiate. Infatti le donne e le ragazze che scappano dalle guerre devono affrontare la violenza in tutte le fasi appunto del loro viaggio fino all'Unione Europea. Secondo le ultime statistiche dell'UNHCR solamente il 50% di donne e bambini arrivano in Europa, quindi abbiamo una minoranza rispetto a, appunto, al numero di rifugiati che arrivano in Europa rispetto appunto agli uomini. E quindi la domanda fondamentale che uno deve porsi è: quale supporto dovrebbero fornire gli stati membri alle donne rifugiate?
2: E ce ne saranno?
3: Sì,
2: li hanno decisi?
3: Ce ne sono. Infatti Mary Honeyball, che appunto è l'europarlamentare del gruppo dei Socialist and Democrats, ha presentato una relazione appunto in materia al Parlamento. Proprio ieri se ne è discusso, quindi proprio il giorno della festa della donna.
2: Sì. Guai a farlo il 9, ragazzi.
3: Secondo appunto la quale la donna deve avere del sostentamento, oltre a corsi di lingua anche un accompagnamento per i bambini, traduttrici e assistenti, comunque tenuto conto che molte di esse non riescono ad esprimersi in presenza di un uomo.
2: Cioè intendi traduttrici apposite?
3: Sì, perché comunque ricordiamo anche che vengono da un contesto sociale totalmente differente da quello occidentale, considerando che la maggior parte di queste donne, i paesi fondamentali sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria. Quindi proprio il contesto sociale è differente. No?
2: Ecco, il Parlamento europeo ha accolto questa situazione delle donne rifugiate in maniera differente, a seconda dei vari partiti politici. E per esempio Salvini, in un'intervista rilasciata noi che sentiremo tra poco, aveva espresso dei dubbi, ne abbiamo parlato anche prima con Lara Comi, sull'effettiva utilità dell'alto rappresentante per i diritti umani dell'ONU,
0: solo,
2: presente ieri.
0: Tra l'altro nel suo intervento molto contestato, quello di cui appunto stai parlando tu, un po' concordi non lo dire a nessuno. Nel suo intervento ha anche minimizzato i numeri in realtà riguardanti le donne rifugiati o richiedenti asilo. Addirittura sembra che secondo i suoi dati siano praticamente zero, o comunque in una cifra che va molto vicina allo zero. Ora, questo è da capire.
2: Arriviamo alla cronaca vera. Salvini dice: ci state prendendo in giro. L'altro rappresentante chissà quanti soldi ha, in che hotel alloggia, poi ci chiede soldi per sistemare cose che non sistema, e se la prende un po' con appunto il Parlamento europeo che non fa la sua parte. Schulz si sente in dovere di rispondere. Sentiamo cosa ha risposto Schulz all'intervento di Salvini.
4: Nella democrazia parlamentare chiunque può esprimere la propria opinione in quest'aula. Penso che gli ultimi due interventi che lei ha ascoltato non siano assolutamente rappresentativi di questo Parlamento.
2: Spieghiamola bene.
0: No, la cosa che è più divertente, comunque la cosa più interessante secondo me da sottolineare, è che Schulz intanto è il presidente del Parlamento europeo, no? Quindi una vera e propria istituzione europea. Lui dice: questo è un palazzo in cui noi possiamo tutti esprimere la nostra opinione. Però
2: Salvini non la puoi dire quella cosa.
0: Però tu Salvini evidentemente non puoi dirla, cioè non puoi comunque, cioè secondo io sono contrario, cioè secondo me Schulz non poteva dissociarsi.
2: Vuoi dirlo a Schulz? Vai, parla con Schulz. Dillo. Tu
0: Presidente
2: non
0: Schulz. Presidente Schulz.
2: Dai del tu.
5: No, no. Gli ho urlato dietro come un disperato in aula: vergogna, razzista, nazista. Uno che teoricamente rappresenta tutti gli eletti dai cittadini, posso essere simpatici o antipatici, non può dire però quello che ha parlato non rappresenta nessuno. Ma io ho chiesto dei dati.
0: Questo invece era Matteo Salvini.
2: Allora ricapitoliamo perché c'è stato un andamento un po' schizofrenico della scaletta. Allora avevamo fatto una cosa bellissima prima di viaggio. Allora ricostruiamo.
3: Calma,
2: Salvini.
0: Vai Antonio.
2: L'UNHCR non serve a niente. Rubate soldi.
0: Esatto.
2: Schulz, qui tutti possono dire quello che vogliono.
0: Ma tu
2: però
0: Salvini
2: tu
0: non puoi dire.
2: Salvini risponde in esclusiva eurofonica, perché noi siamo andati a prendere.
0: Sì, oggi pomeriggio abbiamo chiesto una
3: soluzione. E tra le altre cose,
2: volevamo
3: fatto
2: dirlo prima perché faceva enfasi.
3: No, scusate, oggi gli abbiamo fatto anche gli auguri, ragazzi.
0: Sì, faceva anche il compleanno.
3: Auguri.
0: Niente, Salvini invece risponde.
2: Ci ha risposto questo.
0: Tra l'altro, dando del nazista, parole sue, a Schulz. Ti ricordi il capo? Salvini invece inveisce ancora una volta con parole molto pesanti nei confronti del presidente del Parlamento europeo.
6: La tocca
0: europeo.
6: Piano, direi. No?
2: La come tocca molto piano, quasi quanto l'onorevole Borghezio, che abbiamo appunto intervistato, al quale abbiamo chiesto un'opinione proprio sull'accaduto.
7: Mi è sembrato per un attimo di essere non nel Parlamento dell'Unione Europea, ma nel Parlamento della DDR sovietica, filosovietica, di qualche decennio fa. Una scivolata di non solo di buon gusto, ma anche di politica da parte di Schulz. E io spero che nella seconda metà della legislazione ci sia un presidente più rispettoso dei diritti dei parlamentari e soprattutto della libertà di parola.
0: Ecco, qui due, secondo me, qui due fatti interessanti da registrare. Il primo, che non so se si erano messi d'accordo, ma Salvini praticamente dà del nazista Schulz, invece Borghezio gli dà del socialista sovietico.
2: Vabbè,
0: l'altra invece è
6: non esistono più destra e sinistra, l'altra parte.
0: L'altra invece è molto più seria, per tornare a fare i seri, è che addirittura Borghezio auspica in una seconda parte del mandato un importante cambio proprio anche nella linea di gestire il Parlamento da parte del nuovo presidente del Parlamento europeo.
2: Anche perché aveva avuto un doppio mandato Schulz, ed era una cosa inedita
0: nella storia, sì.
2: E sapete il perché? No. Adesso Fabiano dirà che è perché è tedesco.
0: Sì,
2: 3,
0: ovviamente.
2: 2, 1.
0: È perché è tedesco.
2: Visto, lo sapevo. Perché non sei un complottista.
0: No, la verità, cioè nel senso, la mia opinione, che non è solo la mia, è che Schulz è frutto di un compromesso per cui la Commissione europea è andata al PPE e il Parlamento europeo, o almeno la presidenza del Parlamento europeo, è andata ai Socialisti Democratici,
2: che
0: comunque
2: partito.
0: Governano insieme contro gli euroscettici.
2: Hai da rimproverargli qualcosa?
0: A chi?
2: A Schulz.
0: Beh, a Schulz sì, perché questa dichiarazione secondo me non era fuori luogo.
3: Presidente.
0: Perché lui è il presidente del Parlamento europeo e non è lì in carica di esponente politico, ma di garante della democraticità. E poi anche una certa incongruenza, dicendo qui si può dire le opinioni che si vuole, però...
2: Esatto, giustissimo, giustissimo. Ci penseremo durante la nuova rubrica di Eurofonica che lanciamo tra pochissimo.
8: Oh. Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
2: Ascoltati la scorsa settimana, sicuramente avete sentito parlare degli U-Skills, di cosa parliamo? Di una rubrica che vi dà dei piccoli suggerimenti, insomma. Ovviamente quelli più importanti ce li siamo tenuti da parte noi, quindi voi vi lasciamo
6: le briciole,
2: perché non siete abbastanza importanti.
6: Sì, con questa rubrica appunto U-Skills noi cerchiamo di segnalarvi alcuni bandi che giudichiamo interessanti e che quindi abbiamo accuratamente selezionato per voi giovani ascoltatori.
2: E già per questo servizio dovreste pagarci.
6: Sì. Iniziamo subito con Selfie Employment, avviato da pochi giorni, per la precisione è partito il 1 marzo, e rivolto ai giovani fino a 29 anni non impegnati in percorsi di formazione professionale, di studio oppure ai giovani disoccupati. Le candidature devono avere come oggetto un progetto imprenditoriale di importo compreso fra i 5 e i 50 mila euro. Se volete avere altre informazioni potete consultare il sito www.obiettivoeuropa.it. Un'altra importante opportunità che abbiamo appunto cercato e trovato per voi è quella fornita dalla BCE, che cerca neolaureati e laureandi per uno stage in traduzione inglese e per la sezione editing all'interno della
2: Fabiano, la BCE.
3: ABC.
0: No, lo stavo per dire, infatti io ho fatto richiesta perché così posso vedere la troica dall'interno.
3: Ci credo.
2: Sapevo che
6: il cavallo di troica, direi.
2: Allora ragazzi, la BCE cerca qualcuno, neolaureati, no?
6: Sì, neolaureati appunto, abbiamo detto per stage in traduzione inglese o sezione editing.
2: Ovviamente.
6: No, la retribuzione c'è, prevista di 1050 euro mensili.
0: Pagati dalla Grecia.
6: Se siete interessati, affrettatevi perché la scadenza è vicinissima, appena l'11 marzo. Quindi avete 2 giorni praticamente.
2: Mettetevi stasera col curriculum, insomma. Ovviamente chi ha determinate caratteristiche, insomma, no? Cioè immagino l'economia, non penso
6: in, no, sì, in economia, poi comunque se volete altre informazioni, tutte altre informazioni, potete comunque consultare l'indirizzo internet www.scambioeuropei.info e troverete tutte le altre informazioni. Poi un altro bando, secondo me molto interessante, è quello che riguarda i cinefili o comunque chi ama in generale la settimana Marte. Perché? Perché c'è un bellissimo bando che è di sostegno al cosiddetto sostegno ai festival cinematografici, che fa parte del sottoprogramma media. Possono candidarsi molti soggetti, molto eterogenei, quindi imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, i comuni, i relativi consigli comunali, tutti però che facciano parte di un paese che aderisce appunto a questo sottoprogramma chiamato
0: molto
6: media.
0: Molto bello questo.
6: Questo festival deve avere caratteristiche internazionali, infatti almeno metà delle opere deve essere costituita da film stranieri, quindi no, sempre tutti film italiani, non vi danno i soldi ragazzi,
2: è l'accoglienza,
6: variate,
2: però,
6: variate, cioè, esattamente. Se volete altre informazioni, vi rimandiamo comunque al sito, che è programmicomunitari.formez.it.
2: Facciamo un piccolo appunto alla Commissione Europea, perché il suo dipartimento media non contempla la radio. Questa è una cosa che non ho mai capito. Se potete spiegarcelo, insomma, scriveteci una mail a lorenzopelucca@gmail.it.
0: Noi ci siamo e siamo
2: qui. Noi ci siamo e siamo qui. Tornando un attimo a quello che è successo prima, invece, Sara voleva ricordare un'altra proposta relativa alla parità di genere, perché oggi diamo questo spazio.
3: Sì.
2: È stata festa delle donne, se no siete
6: la giornata delle donne.
3: E poi,
6: non
3: ragazzi,
6: festa,
3: io sono sempre in minoranza qua.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì,
3: siete
2: okay,
3: tutti uomini.
2: Ci teneva a ricordare questa cosa della parità ogni volta. Va bene.
3: Ah, davvero, cioè, c'è anche Alice, c'è anche Alice che
0: ti ringraziamo.
2: E... non è mai successo, ci hanno chiesto di stare zitti in diretta, è bellissimo.
3: È fantastica questa cosa. E infatti durante la plenaria, tra le altre cose di
2: lunedì... Parla normale, che ti frega.
3: Posso parlare? Ok,
2: sei in diretta.
3: Durante la plenaria di lunedì si è discusso anche appunto dell'integrazione, come dicevamo prima, nella dimensione di genere nei lavori, addirittura nel Parlamento Europeo, tramite la relazione presentata da dall'eurodeputata Angelica Mirnar. Okay. Poche parole, molto spicciole.
0: Soldoni.
3: Deve essere riconosciuto la parità di genere all'interno delle istituzioni europee.
2: Ok, in che modo?
3: In
2: stiamo
3: che
2: parlando
3: modo?
2: Di quelle odiosissime quote rosa?
3: Odiosissime?
2: Sì, io le detesto.
3: Le detesto? Non, si... non sei
0: sono
3: femminista?
0: Sono d'accordo con Antonio.
2: No, perché ti porta...
3: Fabiano, tu eri femminista una volta.
2: Proprio perché è femminista. Proprio perché è femminista.
3: Proprio perché è femminista.
2: Certo.
3: Comunque, questa uguaglianza di genere è già attiva all'interno delle istituzioni europee nel promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutti i processi politici e legislativi, ricordiamo. E la relazione ha proposto appunto una serie di misure finalizzate al rafforzamento e una maggiore efficacia della struttura attuale. Già però abbiamo noi una commissione, la FEM, che è per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, che è riconosciuta appunto l'uguaglianza di genere come diritto fondamentale essenziale per raggiungere obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale.
2: E su questo nessuno ha niente da dire, però l'idea di mettere insomma un paletto a me sembra di usare una discriminazione per toglierne un'altra. Quindi insomma non credo che sia...
3: Voi uomini vi sentite così discriminati?
0: No, però magari un omosessuale potrebbe chiedere la propria quota, no?
2: Cioè sì. Dire voi donne vi teniamo quel numero di posti così almeno lavorate anche voi mi sembra un po' eccessivo, cioè
3: però...
2: come discriminarla ancora
0: magari
2: di più,
0: però
3: non c'è, però
0: togliamo le barriere,
3: non c'è una maggioranza di europarlamentari di sesso maschile?
2: Sì,
6: c'è,
2: certo.
6: Ma perché vengono votati? Ma c'è anche di uomini bianchi, magari, o cattolici, a quello è il punto. Cioè il...
0: Magari no, togliamo le barriere d'accesso.
2: La facciamo anche
0: tutti
2: per gli ortodossi.
0: Risorse. Esatto.
2: Cioè, non ci sono abbastanza ortodossi al Parlamento Europeo.
3: Non siete femministi, allora.
0: Vabbè.
2: Ma no, non è da essere femministi, no. Però insomma, è già un discorso molto.
0: No, ce ne faremo una ragione eventualmente. Cioè, nel senso.
2: Vabbè, non starò fuori a protestare col cartello, sicuramente non
0: o
2: me ne frega.
0: A mettere in topless come le femen, no?
2: Ecco, un appello alle femen, qualora insomma.
0: Volessero entrare adesso qui?
2: In questo momento noi saremmo ben felici. Ben disposti,
0: no,
2: ad
0: poi
2: accogliere.
0: Ci danno dei maschilisti, noi comunque siamo
2: no, ma le femmine non sono maschilisti, cioè
0: no, no, noi che cerchiamo,
2: no, ma nel
0: le
2: senso, sì, sì, ma loro fanno delle battaglie femministe, sicuramente. E iniziamo con i saluti. Allora, visto che ci siamo divertite, c'è un sacco di gente da ringraziare. Innanzitutto vi ricordiamo come potete continuare a seguirci, abbiamo i nostri social, siamo attivissimi, tutti i social di Raduni e di Eurofonica, su Facebook, su Twitter, stiamo su Instagram,
0: sulle singole radio universitarie,
2: le singole radio universitarie, potete ascoltare in streaming. Noi siamo in diretta ogni mercoledì, anche quando insomma non si riunisce la plenaria. E poi abbiamo tutti i nostri redattori.
3: Sì, cominciamo, li elenchiamo tutti.
0: Ringraziamo ora io tutti, magari potrei scordarmene qualcuno, però mi viene in mente subito Caterina, Benedetta, che hanno scritto i pezzi che ci hanno aiutato a preparare la puntata. Poi aiutato
6: anche Sabrina, ringraziamo.
0: Sabrina Fasanella, Andrea Fioravanti, che ha fatto il focus sulle unioni bancarie.
2: Scusiamo Rossella.
0: Rossella, che è sempre preziosissima nell'editing, nella tecnica. Alice, che ci permette anche di venire qui burocraticamente non nell'Amazon. Alice,
3: con
0: un
3: i suoi
0: abbraccioni per lei.
3: Ciao Alice Masoni, con i tuoi abbraccioni. Poi Benedetta Intelisano da Radio Zammu.
0: Benedetta da Radio Zammu. Antonio, aiutami, c'è qualcun altro?
2: Antonio Megalizzi,
3: Fabiano Catania,
6: c'è Beatrice Dusi.
2: Va bene, e
3: Albertone,
2: che ormai lavora a Lisbona e quindi se ne frega tantamente di quello che stiamo facendo. E ovviamente ha un ufficio con la finestra sull'oceano. Tu immagina quanto gliene frega il mercoledì alle 6
3: di ascoltare
2: in questo momento. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente sarà in diretta dall'Italia, sempre alle 18, sempre qui su eurofonica.eu. Alla prossima, grazie.
3: Ciao. Ciao.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
13: Eurofonica.
15: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
16: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
17: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
18: e Kids FM in Germania.
19: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
13: Eurofonica.
20: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
12: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
21: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
22: Uniti nella diversità.
12: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
23: Eurofonica.
9: Eurofonica.
24: Eurofonica.
13: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
14: Eurofonica.
25: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
6: Sono le 3 e 22 minuti.
14: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
26: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
22: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
24: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
27: Biotestamento. Informati su vidas.it.
22: Scelgo adesso. Adesso che posso.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
28: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
29: Di che cosa vi occupate?
28: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
29: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
28: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
29: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
28: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
29: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
28: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
29: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
28: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
29: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
28: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
29: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
28: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
30: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
31: Sei 023.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare...
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito... Sì.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero... telefono, che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Io ho WTA, mic check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023, bombo.
9: Importante,
10: non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile!

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
3: Radio 6023. 6023. 6023.it
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Nello specifico di

0: verrà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
1: E le pagine quindi sono nome?
0: Il Sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
10: 60-23.
9: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
10: Di cosa vi occupate?
9: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
10: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
9: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
5: E voi cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a te da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
8: 62 3.
9: 6 0 20 che?
8: 60 23.
9: 6 0 2 3.
8: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
4: Scout di Vercelli?
3: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
4: E avete dei contatti?
3: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Elisa, direttamente da OMG Web Radio.
3: Le università presenti all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
2: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
3: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'Università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
2: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari. Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
3: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
2: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
3: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero.
2: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività dell'ente e/o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
3: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus Plus a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
2: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
3: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata, Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
2: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
3: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
2: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie. Infine, inviate tutta la documentazione necessaria via mail all'ufficio Erasmus e studenti stranieri. Trovate comunque tutte le info sul sito uniupo.it nell'apposita sezione dedicata all'Erasmus.
3: Puoi anche svolgere l'esperienza Erasmus Plus Traineeship, che ti permette di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma.
2: Come studente Erasmus puoi ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc e hai l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura del paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
3: Prima della partenza dovrai essere in possesso di un programma di lavoro, Learning Agreement for Traineeship, sottoscritto da te, dall'università e dall'ente che ti accoglierà. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi e dovrà essere svolto in maniera continuativa.
2: Siamo giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Da Francio
3: ed Elisa
2: è tutto. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Quando torno a casa vorrei
8: stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei
9: fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe
10: una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe
10: non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è
11: un paio di schiaffi!
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
13: Radio 6023.
14: Yo, shut the fuck up!
0: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Γνωρίζετε κάποιον άνθρωπο που να έχει τη δική του επιχείρηση? Τότε είναι πολύ πιθανό να ξέρετε πόσο απαιτητική και δύσκολη είναι η δουλειά του.

0: Con podchéile sa ar fáil i gcéire hanga i fhigúil is fihid an éantas Eorpaig agus a Rúisis. Is féad leat éisteacht le tuile podchéiltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Eorpa.
1: MG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
3: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi i dottorandi, specializzandi, iscritti ai master e perfezionamento, i docenti e il personale amministrativo. Ma è consentito l'accesso anche ad utenti di passaggio per motivi di studio o ricerca. L'accesso ai servizi avviene tramite email istituzionale UNICZ.
2: Oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche, che servizi offre?
3: Tutti i servizi sono ben illustrati sul sito. In breve, sono disponibili ebook dell'area sanitaria, un software per gestire la bibliografia delle tesi, un software per le correzioni di manoscritti e di tesi in lingua inglese, è consentito il prestito di volumi anche interbibliotecario, sono presenti sempre sul sito video lezioni per la preparazione al TOLC medicina, video lezioni per chi lavora nel laboratorio biomedico, fa ricerca nel laboratorio biomedico. Siamo anche disponibili a effettuare almeno due volte l'anno corsi per acquisire abilità di ricerca bibliografica. Sono disponibili numerose monografie di argomenti giuridici, economici e sociologici. Inoltre è disponibile per tutti gli utenti, ma soprattutto dell'area medica, il software Up to Date che riduce gli errori medici e che aggiorna appunto i medici. È disponibile il repertorio digitale del Foro Italiano, questo da gennaio 2023, e siamo abbonati a quasi 25.000 riviste scientifiche internazionali. Tutto questo è gratuito per tutti gli utenti dell'Università Magna Grecia.
2: Ringraziamo la professoressa Montalcini e vi ricordiamo che trovate la biblioteca dell'area giuridico-economica nell'edificio a fianco a quello della relativa area, mentre quella di area medica a livello 3 del Policlinico Universitario, insieme agli uffici centrali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Come diceva la prof, trovate tutte, ma davvero tutte, le informazioni su sba.unicz.it. E adesso scopriamo insieme a Laura come funziona il sistema bibliotecario d'Ateneo al Lupo.
4: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, io sono Laura Calicchia di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Chiara Zara, del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Ciao Chiara!
5: Ciao a tutti!
4: Partirei questa intervista con una domanda piuttosto articolata in realtà. Che cos'è l'SBA di UPO e come funziona?
5: Sì, allora, il Sistema Bibliotecario del nostro Ateneo è una struttura, che è un ufficio, si tratta di fare un coordinamento delle attività delle biblioteche. Ad un certo punto nel nostro Ateneo ci siamo accorti che alcune attività non potevano essere gestite solo da una biblioteca, avevano bisogno di essere gestite per tutte le biblioteche, e quindi questo è quello che fa lo SBA. In particolare il sistema bibliotecario si occupa di quella che è la biblioteca digitale, ad esempio ebook, ad esempio periodici elettronici, le banche dati online, i cataloghi e poi i servizi che sono collegati a questi contenuti. Noi abbiamo un sito che è sba.uniupo.it e lì potete trovare tutto quello che appunto sono le risorse elettroniche del nostro sistema bibliotecario. Avete poi appunto un elenco di pacchetti di periodici elettronici, avete un elenco delle banche dati online e avete un elenco anche degli ebook. Queste risorse elettroniche si possono consultare in Ateneo, si possono consultare anche sui dispositivi mobili e si possono eventualmente consultare anche da casa.
4: Puoi dirci che servizio è il prestito digitale e come funziona?
5: Sì, uno dei servizi più importanti che è legato appunto alla biblioteca digitale è quello del prestito digitale. Ci sono alcune piattaforme che noi abbiamo sulla quale si possono trovare degli ebook. Molti di questi sono anche ebook che vengono usati, che vengono consigliati nei programmi dei vari corsi. E in questo momento, ad esempio, di recente abbiamo acquistato due piattaforme. Una è quella del Mulino, Pandora Campus, e l'altra è una piattaforma Zanichelli. Quindi su Pandora Campus potete trovare tanti volumi, più che altro di ambito umanistico e delle scienze sociali. E potete prendere in prestito 3 volumi per volta per un periodo di 60 giorni. Mentre ad esempio su Zanichelli ci sono tanti manuali, che di argomento sia umanistico ma soprattutto di ambito scientifico. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama MLOL, Media Library Online. Anche lì è possibile prendere in prestito digitale vari volumi di ambito umanistico ma anche di altri ambiti.
4: Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia e ci puoi ricordare dove possiamo contattarvi?
5: Sì, allora, il mio ufficio come sistema bibliotecario in questo momento è a Novara, presso l'edificio Ipazia in corso Trieste 15A. Comunque, la mail è ufficiosba@uniupo.it. Il mio telefono è 0321 660817. Come vi ho detto, abbiamo un sito che è sba.uniupo.it.
4: La ringrazio di essere stata con noi e arrivederci.
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
8: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
7: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e...
9: CineUni presenta
10: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di CineUni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
11: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
10: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
11: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
10: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
11: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
10: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
11: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
10: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
12: CineUni, che film è questa radio?
11: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
10: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
11: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. Però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
10: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggio

0: Il man, non lo so.
1: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cinetime. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
2: Scusate l'interruzione.
3: Stai bene?
2: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
3: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
2: Il mio capo. Lui è diverso.
1: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
4: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
5: È tutto un gioco di polso.
1: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo. Ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na de My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Cineuni.

0: CineUni presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinevergreen, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: CineUni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo CineVergreen voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da CineUni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: CineUni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca CineUni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film al tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi il loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro è tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts, mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Voi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ira, perché è uscito Transformer il risveglio, è proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati. Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio. Assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
12: Sono cresciuta ormai.
13: E allora decresci, bambina!
14: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
10: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di questa attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Grimer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
15: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio.
9: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo, 2008-2018, ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
4: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare? Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
9: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
4: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
9: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni, e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Radio 6023.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
13: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
12: Scelgo adesso. Adesso che posso.
15: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
16: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
17: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
16: Aiutaci a fermare questa vergogna.
17: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
19: Di che cosa vi occupate?
18: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
19: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
18: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
19: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
18: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA, e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
19: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
18: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
19: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
18: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
19: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
18: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
19: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
18: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Il biotestamento, ma perché lo fai?
12: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
13: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
12: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale e sono in compagnia del mio collega Francio di UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università della Magna Grecia. Oggi ti parleremo dei laboratori e delle opportunità che puoi trovare nell'Università del Piemonte Orientale, nell'Università della Magna Grecia e nei loro territori.
1: Partendo da UPO, se sei fuori sede, amante dello sport o pendolare con tante ore buche, puoi frequentare il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale o per gli amici CUSPO, che fa proprio al caso tuo. Potrai scegliere tantissimi sport nelle varie città, sport di squadra come il basket, il calcio e la pallavolo, oppure individuali se siete più timidi o con meno tempo, come la scherma, l'atletica e la palestra. Consulta il sito www.cuspo.it per avere maggiori informazioni e scegliere lo sport che fa per te nella tua città universitaria.
2: Se invece sei un tipo che allena di più il cervello, nella sede di Vercelli puoi trovare il tuo posto all'interno del laboratorio LASA, Laboratorio di Archeologia e Storia dell'Arte, che offre spazi di studio e confronto per le attività autogestite, ma anche la consultazione di materiale iconografico e tecnico.
1: L'arte non è il tuo forte e preferisci i testi antichi? Prova con il laboratorio di elaborazione e riproduzione digitale che unisce i testi e l'informazione alla lingua latina. Per maggiori informazioni approfitta del sito disum.uniupo.it nella sezione Laboratori e Infrastrutture della Ricerca. Ne troverai molti altri.
2: Come studente puoi anche staccare dagli ambienti universitari rimanendo nella sede di Vercelli con i progetti Live e Spazio Join di Informa Giovani. Ti starei chiedendo cosa sono e infatti resta qui con noi perché te lo spieghiamo.
1: L'acronimo LIVE sta per Laboratori di Animazione ed Innovazione Vercelli. È un progetto iniziato a settembre 2022 all'interno del comune di Vercelli, in cui quattro ragazzi, assunti come tirocinanti e guidati da un responsabile dedicato, hanno il compito di prendere dei locali chiamati Join Space e Join Lab e trasformarli in punti di ritrovo per i giovani della città.
2: Questi spazi si trovano in via Fratelli Lavini 67, nello stesso luogo dell'Informa Giovani di Vercelli. Dal 19 novembre sarà possibile visitare, all'interno del Join Space, locale al primo piano, una mostra fotografica chiamata Body and Soul, dedicata alle malattie del comportamento alimentare degli uomini, argomento molto delicato su cui ancora oggi c'è un grande stigma sociale. Ma continuando a parlare di laboratori, ascoltate la nostra short news per avere maggiori informazioni su un tema molto caro a Radio 6023 e UMG Web Radio.
1: Non volevamo essere autoreferenziali, ma tra le attività che il tuo territorio universitario ti offre, ci siamo anche noi, le radio universitarie. Radio 6023 e UMG Web Radio offrono la possibilità a tutti gli studenti, ma non solo, di poter imparare a fare radio per poter sviluppare soft skills nell'ambito del public speaking e della comunicazione.
2: A Radio 6023 puoi svolgere un tirocinio curricolare oppure aderire come semplice volontario, tesserandoti al costo annuale di 15 euro, che ti permette di avere libero accesso agli studi e una maglietta di Radio 6023. A UMG Web Radio invece puoi partecipare gratuitamente, perché tutte le attività della radio sono finanziate da Fondazione UMG, promotrice del progetto.
1: Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi, e qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro lo sappiamo bene. Vediamo quali attività possono svolgere gli studenti universitari dopo le lezioni, che sia praticare uno sport o un semplice hobby.
2: Anche alla Magna Grecia c'è il CUS, Centro Sportivo Universitario, che si trova all'interno del campus ed è provvisto di un campo da tennis, un campo da calcio, un campo da calcio a 5 e un campo polivalente. Presso il CUS si organizzano sia tornei di tennis che di calcio e se sei interessato puoi ancora iscriverti alla Superlega CUS, campionato universitario di calcio a 5. Per ulteriori informazioni su iscrizioni e convenzioni, visita il sito www.cuscatanzaro.it.
1: Se fra le tue aspirazioni, oltre alla laurea, c'è quella di cantare oppure suonare, a Marcellinara trovi la Casa della Musica, scuola di musica non convenzionale. Oltre ai tradizionali corsi per imparare a suonare uno strumento o perfezionare il tuo canto, puoi imparare a scrivere una canzone pop, diventare un giornalista musicale o curare il tuo progetto musicale a 360 gradi.
2: E se la tua passione è leggere? Beh, presso la libreria Ubic a Catanzaro Lido trovi il gruppo di lettura Club Fahrenheit, aperto a tutti. Da anni ormai questa iniziativa ha visto la partecipazione di lettori di tutte le età e di tutti i gusti letterari. Ogni edizione ha un tema diverso e prevede un incontro una volta al mese per un totale di 7 incontri.
1: Tuttavia, chi l'ha detto che in libreria si va solo per comprare libri? Tra la presentazione di un libro e un reading, alla Ubic puoi anche imparare a fare delle bellissime fotografie. Se sei stufo di fare le foto col cellulare, puoi frequentare il corso di fotografia a cura di F Collective.
2: E tra le varie attività da svolgere non possono mancare ovviamente i laboratori teatrali. A Catanzaro puoi frequentare i corsi di recitazione proposti da Scuola di Teatro Teatro Lab 2, Ore Fuori dal Mondo, del Cinema e Teatro Comunale, edizione straordinaria Scuola Teatro Enzo Corea e Nuova Scena Teatro Acli. Cerca il corso che fa per te e potrai calcare le tavole del palcoscenico.
1: Esci dalle lezioni talmente fuso che non riesci più a parlare neanche l'italiano? Prova con l'inglese. Grazie alle iniziative USAI a cura di Diversity e Calabria Dreaming e Drink and Talk a cura dell'American Club di Catanzaro, hai la possibilità di chiacchierare direttamente con madrelingua e conoscere altre persone. Scegli la tua attività preferita e continua ad ascoltare e studiare informati. Per questa puntata è tutto da Francio
2: e Davide Boris.
1: È tutto. Vi ricordiamo che trovate Studiare Informati anche su Spotify. Arrivederci e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
0: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
4: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
5: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
0: e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. We got the-

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Say my name.
4: Radio 6023.
3: You're goddamn right.
5: 62-3.
6: 6-0-20 che?
7: 60-23.
6: 6-0-2-3.
5: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e oggi sono qui per parlarvi di una realtà emergente nel campo della salvaguardia dell'ambiente, l'associazione Plastic Free. Per farlo ho invitato il mio vecchio amico Vittorio Falbo, al quale senza indugi chiediamo subito: che cos'è Plastic Free?
3: Plastic Free è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come una realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
2: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
3: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti insomma dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana è prevalente, quindi strade, case, eccetera eccetera, ma noi abbiamo la fortuna nella nostra zona di avere comunque a portata di mano tutto, quindi montagna, mare. Se vuoi estraniarti, vuoi andare nella natura, ci metti un attimo praticamente. Quindi da sempre ho iniziato sempre a raccogliere un po' di rifiuti qua e là, ho cercato sempre di sensibilizzare le persone su queste tematiche, persone grandi, persone piccole, quindi spesso mi sono un po' bisticciato, no, con queste persone per cercare di fargli capire l'importanza di rispettare questo mondo che è la nostra casa. E quindi poi ad un certo punto ho incontrato sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione, e quindi da lì ho iniziato questo percorso.
2: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
3: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa. Quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti, e quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante. E quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito, e inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori, e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso. E quindi poi si parte, ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune, e si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sellia Marina.
2: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
3: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo. Quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire. Noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo e siamo un esercito blu che...
4: Tre città, una sola voce.
0: 6023
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Quando torno a casa vorrei...
9: Stare zitta e muta.
8: Al lavoro vorrei...
10: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
8: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
11: Una mattarella!
8: Dopo gli studi mi piacerebbe...
11: Non rompere!
8: Quello che chiedo alle istituzioni è...
12: Un paio di schiaffi?
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
4: Tre città. Una sola voce.
0: 6023.
14: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
15: Ciao a tutti ragazzi, sono la vostra Erika per questo nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Marco Fleba in arte Flaps. Ciao Marco.
16: Ciao Erika.
15: Allora, sei un vicino di casa di Radio 6023, sei infatti uno studente della nostra università. Ci spieghi un po' come ti sei avvicinato alla musica?
16: Allora, io mi sono avvicinato alla musica all'età di 9-10 anni, perché comunque mio padre suona la chitarra, mio fratello più grande aveva già iniziato a suonarla anche lui. io, attratto anche io dalla chitarra, decisi così di iniziare a suonarla. Poi crescendo, vabbè, ho preso lezioni fino a neanche troppo tempo fa. Dopodiché ho deciso di buttarmi in questo mondo del rap, perché ho scoperto tramite un mio amico che esiste anche il rap fatto bene, fatto per trasmettere effettivamente qualcosa, non i soliti messaggi banali, per così dire, di soldi, ragazze e sostanze stupefacenti. Così ho deciso di mettere la mia impronta lirica di scrittura, che comunque i miei professori dalle medie fino alle medie mi hanno sempre detto che scrivevo bene. Ho provato a mettere sul piano lirico di scrittura la mia voce rappando. Così mi sono avvicinato poi al rap 2 anni fa, iniziando proprio a registrare i pezzi.
15: Perfetto, prima di parlare della scrittura torniamo un attimo indietro. Il 19 agosto è uscito su YouTube Ciò che mi resta, che è il pezzo che hai definito essere tutto ciò che ti frullava nella testa durante la quarantena. Ci spieghi un po' come è nato il brano?
16: Il brano è nato per l'appunto in quarantena, quando sull'avvicinarsi della maturità, perché io ho perso 2 anni alle superiori, infatti essendo classe 99 mi sono diplomato al giugno scorso, e facendo un po' reso conto come tutti in quarantena, non potendo né uscire né vedere nessuno, si comincia a macchinare col cervello e pensare: ma fin dove sono arrivato ora? Ho fatto dei passi avanti? Sono stato in grado di affrontare tutte le situazioni come si deve? E così diciamo che mi sono messo un po' come se dovessi risolvere un'equazione, vedendo poi, una volta tirata la linea del totale, cosa effettivamente per l'appunto mi è restato, e ponendo questo brano non tanto come se fosse Marco a parlare, ma ciò che è il mio alter ego, ovvero Flaps.
15: Quindi era Flaps a scrivere e anche a cantare. Quindi non hai avuto il blocco dello scrittore in quarantena, ma è stato un momento molto artistico, perché comunque sei riuscito a tirar fuori qualcosa e hai scritto questo pezzo. Una curiosità, hai scritto prima il testo oppure ti sei concentrato prima sulla strumentale?
16: Allora, io sono solito scrivere prima il testo e poi creare una strumentale adatta al testo.
15: Okay.
16: Perché se ho una strumentale già fatta, magari non riesco a esprimere qualcosa come vorrei. Poi magari capita anche che invece creo la strumentale piuttosto che mi viene data dal ragazzo con cui collaboro, che è il mio vicino di casa tra l'altro, una base fatta: oh guarda, ho fatto questa base qua, prova a vedere come ti sembra. E poi magari mi capita di scriverci sopra qualcosa, però se no di solito prima scrivo e dopo creo la musica.
15: Ok, ho capito, E abbiamo parlato prima di scrittura, volevo chiederti se c'è qualche artista che particolarmente stimi, ma proprio dal punto di vista di testi che trasmettono dei messaggi positivi e, come dicevi tu prima, non parlano dei soliti cliché da rapper.
16: Ne ho qualcuno, perché purtroppo non posso fermarmi a 2 o 3 persone, ma
15: certo,
16: se devo fare dei nomi su un podio ipotetico,
15: sì,
16: ho Low Low, Mostro, Rancore, Murubutu, Clever Gold. Poi invece, se andiamo invece indietro negli anni, il vecchio Salmo, quindi quello dei primi tempi, dove aveva la rabbia dentro e la voglia di trasmettere un messaggio critico effettivo anche a livello sociale, quindi su questo stampo diciamo.
15: Sì, ci sta. Hai citato Rancore. Rancore credo sia uno dei pochi rapper che ha deciso di partecipare a Sanremo, però ha partecipato a modo suo, ovvero con un testo davvero molto forte. Ha vinto l'anno scorso con il brano Eden, ha vinto il premio come miglior testo. Quindi ti piacerebbe comunque riuscire a lasciare il segno proprio dal punto di vista di lirica e di messaggio del testo stesso, tu?
16: Esattamente, il discorso è che io sto, come dice Lolo in una sua canzone, sto sempre cercando la rima perfetta da poter bloccare il tempo.
15: Okay.
16: Cioè trovare quella frase, quella punchline in termine specifico del rap, che rimanga sempre in testa e che sia sempre presente anche tra quelli e X anni. Quindi qualcosa che possa essere bloccato lì nel tempo, sulla linea temporale, che dice: ok, quella frase lì è sua e avrà senso sempre.
15: Ok, chiaro. E sei istintivo quando scrivi le parole oppure ci lavori molto sul testo?
16: Allora, io sono molto istintivo, nel senso che la prima stesura io tendo sempre a scrivere tutto il testo. Poi, quando vado a registrare, se noto che magari qualche parola o qualche frase non cade come come si deve, allora a quel punto magari la modifico leggermente, ma al 99% il testo rimane quello della prima stesura.
15: Abbiamo parlato prima di Sanremo, adesso ci spostiamo ai talent. Cosa ne pensi dei talent? Sei pro o contro?
16: Dei talent io sono pro ma anche contro, diciamo che sono un mezzo e mezzo, perché purtroppo chi esce dai talent alle volte o viene bruciato istantaneamente dalle case discografiche oppure avrà gloria a vita, perché dipende sempre dallo stile che ha questa persona, e se questa persona decide di ok, cambio col tempo perché almeno ho sempre il portafoglio pieno, diciamo, almeno mi torno sempre qualcosa, oppure rimango sul mio stile anche se questo dovesse andare in declino momentaneamente. Quindi allora, se devo analizzare le due cose, sono verso il pro, perché comunque ho provato anche a partecipare a X Factor, questo all'edizione di quest'anno, okay. Tant'è che su YouTube c'è anche il pezzo di Bella Ciao con Skin dove compaio anche io.
15: Ah, ah, ecco, hai fatto bene. Allora dopo andiamo a dargli un'occhiata.
16: Va bene.
15: Ok. E invece ci sono degli artisti con cui ti piacerebbe collaborare in futuro?
16: Diciamo quelli che ho detto prima, okay. Sostanzialmente.
15: Ok.
16: Perché cioè loro sono stata la mia ispirazione, e riuscire eventualmente a trovarmi nello stesso studio, nella stessa sala di incisione con qualcuno di loro, per me sarebbe già un grande sogno. Cioè io ho avuto la fortuna 2 anni fa di vincere un contest e andare in sala prove con Low Low, vederlo fare le prove, vedere come si approccia lui quando deve concentrarsi, quando deve provare, e già quello, passare 3 ore con uno dei miei idoli, è stato una delle cose più belle della mia vita, perché
15: sì, immagino.
16: È indescrivibile.
15: Immagino. Quindi il sogno nel cassetto sarebbe sicuramente quello di poter collaborare con qualche artista, ma a livello musicale hai in programma qualcosa? Stai scrivendo della nuova musica?
16: Io calcolo che ho sempre in programma qualcosa, nel senso che musica io continuo a scrivere e continuerò, a meno che purtroppo non mi arriverà il blocco dello scrittore, ma da lì ci passano tutti.
15: Certo.
16: Quindi prima o poi toccherà anche a me. Comunque in programma purtroppo non ho nulla, perché comunque non sono sotto nessuna etichetta, sotto nessuna casa. Tutto quello che si è avuto già la possibilità di vedere su YouTube o cose varie è tutto interamente autoprodotto da me e dall'altro mio socio. Anche il video, il montaggio video, audio, mix e mastering, tutto interamente autoprodotto. Quindi noi stiamo cercando di lanciarci il più possibile nel modo più indipendente possibile.
15: Ok, ma prossimamente su YouTube potrebbe uscire un nuovo singolo scritto da te oppure una cover?
16: Allora, al 26 ottobre c'è questa cover che è una parodia di Certe Notti di Luciano Ligabue.
15: Ah,
16: e diciamo che l'ho parodizzata ponendola al periodo che stiamo vivendo adesso, con tutte le cause Covid che ne conseguono.
15: Okay, perfetto, allora saremo tutti molto curiosi di andare ad ascoltarla. Si potrà ascoltare su YouTube, quindi?
16: Questa sì, su YouTube, okay. Mentre poi in programma verso la fine dell'anno ci sarà sicuramente qualche nuovo freestyle, qualche cover, fino alla fine dell'anno. Poi dall'anno prossimo

0: Studios. Poi ciò che mi resta è disponibile su tutte le piattaforme, su tutti i digital store, quindi YouTube, Spotify, iTunes Music, Apple Music, Amazon, TikTok, Instagram, ovunque.
1: Ok,
0: quindi se potete farci anche TikTok, taggatemi, fate tutto quello che volete.
1: Perfetto ragazzi, quindi taggatelo sui social, ascoltate la sua musica in attesa che ne produca altra di nuova. E Flaps, noi ti ringraziamo tanto per questa chiacchierata, per essere stato con noi. Prima di salutarti,
0: sono io a ringraziarvi.
1: Perfetto, prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Ok, ciao a tutti, io sono Flaps e quella che state per ascoltare è Ciò che mi resta.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
3: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
2: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
3: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
2: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
3: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
2: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
3: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
2: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
3: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
2: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
3: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
2: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
3: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
2: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
3: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
2: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
3: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
2: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
3: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
2: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
3: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
2: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
3: Taverna, posizionata nella Presila catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
2: Squillace, il suo castello normanno.
3: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
2: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
3: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
2: E il platano millenario a Curinga.
3: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
2: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
3: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le due.
6: Più o meno.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Il sogno con Antonella.
9: Di che cosa vi occupate?
8: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
9: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
8: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
9: E le pagine quindi sono nome?
8: Il sogno con Antonella.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boras di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
3: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
4: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
3: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
4: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. Non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
2: E perché hai scelto di restare qui?
3: Molto semplicemente per una questione di spostamento, ma soprattutto perché sono stato alquanto incuriosito dal modo di gestire l'università. Infatti mi piace molto il fatto che ci sia poca gente rispetto a corsi con migliaia di persone ed è molto più gestibile, inoltre c'è molto più rapporto con professori e alunni.
4: Allora, diciamo che la scelta di voler proseguire il mio percorso di studi qui a Catanzaro l'ho presa ponderata in virtù del fatto che volessi rimanere vicino alla mia famiglia. Aggiungiamoci anche il fatto di avere l'università vicino, il non dover avere pesi sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua e che all'epoca avevo scoperto da poco. Che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie. E ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
2: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
3: Per ora neanche una volta. Ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
4: Sinceramente... in realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
2: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
3: come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata, e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
4: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede, come ho già detto, il fatto che io non debba pagare un affitto, soprattutto visto i prezzi che hanno raggiunto ultimamente le stanze, cioè 400-500 euro per una stanza singola. Oppure il fatto che, studiando in sede nella mia città, so bene come destreggiarmi tra i vari servizi comunali, che siano quelli di trasporto, oppure bar, pizzerie, eccetera. Diciamo che anche ci sono ulteriori fattori, come per esempio il fatto che se un giorno non volessi seguire una lezione, posso andarmene prima, senza dover aspettare obbligatoriamente il pullman che mi porta a casa ad orari improponibili. Oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
2: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
3: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
4: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie e, perché no, anche lavorative, sia più grande e più forte da voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del Sud.
2: E siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziamo gli studenti che sono stati nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
1: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
6: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
6: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Allt sedan FN antog sina mål för hållbar utveckling 2015 har länder världen över börjat fokusera mer på gröna och digitala framsteg i forskning och innovation. Tanken är att offentliga investeringar ska göra så mycket nytta som möjligt, vilket kan uppnås genom att samla resurser och få olika intressenter att arbeta mot specifika mål. Investeringar i forskning och innovation är investeringar i Europas framtid. De hjälper oss att konkurrera med resten av världen och bevara vår sociala modell. De förbättrar vardagen för miljontals människor, både i Europa och i övriga världen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi på Horisont Europa, EU:s flaggskeppsprogram för forskning och innovation. EU har ett antal långsiktiga finansieringsprogram för att stärka sin ställning inom forskning och industriell innovation. De ska ta itu med de stora utmaningarna i samhället, som klimatförändringar, hållbara transporter och förnybar energi, och se till att ny teknik också leder till produkter med kommersiell potential. Stort fokus ligger också på internationellt samarbete inom forskning och innovation. Det största programmet i den här kategorin är Horisont Europa, med en budget på 95,5 miljard euro under perioden 2021-2027. Men det är inte bara ett finansieringsprogram. Det visar också EU:s engagemang för högkvalitativ forskning och innovation för att ta itu med sociala utmaningar i EU-länderna. Det är ett ambitiöst program som ger stöd till forskare, företag och beslutsfattare i deras strävan att göra Europa till en global ledare inom forskning och innovation. Horisont Europa består, precis som sin föregångare Horisont 2020, av tre huvuddelar. Den första handlar om att stärka EU:s globala ställning inom vetenskapen genom att främja banbrytande forskning och färdigheter. Den andra handlar om globala utmaningar och EU:s konkurrenskraft inom industrin och ska uppmuntra till innovation inom industrier som bidrar till EU:s ekonomiska ledarskap. Den tredje och sista delen handlar om att främja revolutionerande innovationer i Europa och ge bättre förutsättningar för innovationer i EU överlag. Utöver dessa tre huvuddelar jobbar man även med sociala utmaningar som cancer, klimatförändringar och hur våra hav och jordar mår. Det arbetet ska uppnå mätbara mål och ske inom en viss tidsram. Horisont Europa stödjer också europeiska partnerskap, där EU, nationella regeringar och den privata sektorn samarbetar och samordnar sin forskning och innovation. I tillägg till det kan forskare, universitet, företag och andra organisationer få bidrag från programmet för olika projekt, som kan handla om allt från hälsa och klimatförändringar till digital teknik och energifrågor. Många projekt som får pengar från Horisont Europa har potential att förändra människors liv.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
10: E che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
10: Cosa fate qua oggi?
9: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, ecco, qualcuno che voglia dare una mano.
10: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
9: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
12: Ciao ragazzi, buonasera.
11: Innanzitutto come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
12: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con Ioine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. Ci è stato tanto affetto nei nostri confronti, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
11: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
13: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, cioè dai, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Sioux Space Cowboys, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano. Però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario, e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo, e ci ha risposto Edoardo, e sì, è entrato subito Edoardo. E poi amalgamandoci un po', dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante, che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto molto per caso anche, penso, sì. Cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo dire che c'è abbastanza hype.
11: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album, e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
13: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra mal di testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
11: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
13: Sì.
11: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
12: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso, e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando diciamo il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo screamo, sul melodic hardcore, un po' diciamo guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Ioine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello screamo da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria sui groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano, se vuole, risponde lui che è qua.
14: Io.
13: fine di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente. Cioè, mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo. Non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccato a qualcos'altro, che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva, ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro. Quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere, soprattutto corale, scriviamo praticamente sempre insieme.
11: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva

0: qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
1: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone, ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo e soprattutto avete proprio deciso di scrivere l'album oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
2: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band. Cioè Lillà è un fiore e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lillà è il fiore, non Lillà è il colore. E quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto Lillà come il fiore, non il colore, perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lillà. E quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati nessuno di noi dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, difficili, sono troppo lunghi.
3: Ricordare.
2: Anche da ricordare, sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
1: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
3: Ah, Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale, che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni, che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
1: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
3: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito, per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta, fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura A, B, C, B, diciamo, mi sa pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
1: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
2: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live. Mi approvi.
3: Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui per esempio al nostro secret show per sbaglio ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti, diciamo, di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no?
0: mentre magari chi è fuori

0: si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
1: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
2: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente Relle Sparsi rimarrà, non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la lineup di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Join sono una band molto, molto importante, e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare, e quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che Wayfest è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
1: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
0: Noi scriviamo in maniera quasi, quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album, godere i nostri fan che sono bellissimi, e goderci le prossime date.
1: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni, e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
0: Ciao Lilla.
2: Siamo Lilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

0: 3 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Pojďme se na příběh tohoto architekta evropské integrace podívat zblízka. Světlo světa spatřil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Narodil se do rodiny, která žila ve skromných poměrech, byla však protchnuta katolickou vírou a pracovitostí. Jeho politická kariéra odstartovala v okamžiku, kdy se oženil s Emou Vejerovou. Ta totiž pocházela z bohaté rodiny, která byla v Kolíně velmi vážená. 3 roky po svatbě se Adenauer stal nepostradatelným pomocníkem strýce své ženy, kolínského primátora Maxe Wallrafa. Jeho kariérní úspěchy však zastínily tragické události v osobním životě. Manželka Emma zemřela v roce 1916 a zůstaly po ní 3 děti. Sám byl poté vážně zraněn při dopravní nehodě a musel strávit několik měsíců v nemocnici. Navzdory ranám osudu jeho politický vzestup pokračoval. Poté, co se v roce 1917 primátor Wallraf přesunul jako nově jmenovaný ministr vnitra do Berlína, byl Adenauer jednomyslně zvolen jeho nástupcem. Stal se tak nejmladším primátorem v Prusku, které zaujímalo větší část tehdejšího Německa. V roce 1919 se znovu oženil a vzal si Auguste Cincerovou. Narodilo se jim 5 dětí, z nichž jedno zemřelo pár dní po porodu. Adenauer se stal jedním z nejvýraznějších předních politiků v Německu. Kvůli svým republikánským ideálům a federalistickým a křesťanským hodnotám se však stal neoblíbeným u těch, kteří se stavili proti Výmarské republice, jak se režim v Německu před nástupem Hitlera nazýval. Jeho odpůrci se rekrutovali z širokého spektra, sahajícího od komunistů až po nacisty. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, odmítl Adenauer požadavek nacistů na vyzdobení svého města hákovými kříži. Kvůli tomu byl okamžitě odvolán z funkce primátora a z města vypovězen. V srpnu 1944 ho zatkli nacisté. Podařilo se mu sice utéct, ale v září ho znovu dopadlo gestapo a uvěznili ho v Brauweileru. Jednalo se o nechvalně proslulou věznici nedaleko Kolína. Tady drželi a mučili řadu politických vězňů. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 nacisté Adenauera obvinili z nepřátelství vůči říši. Z Brauweileru ho však v listopadu téhož roku propustili. Po skončení války našeho hrdinu postihla další osobní tragédie. Jeho druhá žena zemřela v březnu 1948. V politické aréně se mu ale začalo opět dařit. V září 1948 byl zvolen předsedou parlamentní rady, což byla instituce pověřená vypracováním nové ústavy Spolkové republiky Německo, takzvaného základního zákona. Své úsilí vložil do utváření Křesťanské demokratické unie, známé pod zkratkou CDU. Pod křídly této strany se měli sjednotit všichni Němci z řad protestantů a katolíků. V roce 1949 se Adenauer stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tehdy mu bylo již 73 let a byl nejstarším kancléřem v německých dějinách. Navzdory pokročilému věku ale zůstal ve funkci plných 14 let. V tomto období se plně soustředil na to, aby se z Německa stala stabilní demokracie a hrůzy z doby nacismu se tak již nemohly opakovat. Pod vedením kancléře Adenauera našlo západní Německo společnou řeč se svými sousedy a stalo se členem takových organizací, jako je Rada Evropy, NATO nebo Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Energicky se také zasazoval o vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. To se zrodilo 9. května 1950 vyhlášením Schumanovy deklarace. Stál i za smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, podepsanou v roce 1957. Přínosy těchto ujednání zdůraznil v projevu, který v červnu 1966 přednesl před širokým publikem ve francouzských Métách.
1: Pokud se nám podaří vybudovat takovou organizaci, díky níž budou Francouzi moci sledovat, co se děje při výrobě oceli a těžbě uhlí v Německu, a pokud naopak Němci budou moci vidět, co dělají ve Francii, pak bude tato oboustranná kontrola tím nejlepším nástrojem, jak vést politiku založenou na důvěře.
0: Parketou Konráda Adenauera byla ovšem zahraniční politika. Vycházel ze své zkušenosti z druhé světové války a proto byl pevně přesvědčen o tom, že jediná cesta k trvalému míru a stabilitě v Evropě vede přes jednotu. V roce 1963 Francie a Německo podepsali Elizejskou smlouvu, známou také jako smlouva o přátelství. Po takřka 100 letech vzájemné nevraživosti to byl významný milník vedoucí k usmíření obou zemí. V této smlouvě se odrážela Adenauerova politická strategie a vize toho, jakou roli mělo Německo v Evropě. Adenauer prosazoval jednotu Evropy s vervou a byl jedním z hlavních protagonistů francouzsko-německého zblížení. Jeho vlastní země se naproti tomu v poválečném období potýkala s vnitřními rozpory. Co hůř, v roce 1961 byla vztyčena berlínská zeď. A to jen pár týdnů před volbami do Bundestagu, tehdejšího západoněmeckého parlamentu. Politické okolnosti, které stavbu zdi doprovázely, mu ale nezabránili v tom, aby v čele koalice CDU-CSU spolu se stranou FDP tyto volby vyhrál již po čtvrté v řadě. Odsloužil si polovinu svého mandátu a jak bylo předem sjednáno, z funkce v roce 1963 odstoupil. O 3 roky později, ve věku 90 let, také opustil funkci předsedy své domovské strany CDU. Tím se jeho politická kariéra završila. Konrad Adenauer, kterému se německy přezdívalo Der Alte, neboli Starouš, z tohoto světa odešel 19. dubna 1967. Bylo mu 91 let. Po celém světě se mu dostalo uznání jako politikovi, kterému Němci vděčí za svobodu, prosperitu a bezpečí. Neméně výrazně rovněž ovlivnil utváření Evropy, jak ji známe dnes. Walter Hallstein, první předseda Evropského hospodářského společenství, Adenauerův odkaz pro Evropu shrnul takto.
1: V každé politice je tolik síly, kolik je v ní naděje. A v evropské politice je naděje velmi mnoho. Za to vděčíme hlavně tomuto muži. A proto se skláníme před jeho myšlenkovým a politickým odkazem.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Trčita na Soravoce. Sei
2: zero ventre. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città. Una sola voce. 6023.
8: Často sa hovorí o právnych predpisoch, ktoré Európska únia prijíma v Bruseli. Čo sa však stane, keď sa porušia? Alebo keď sa členské štáty nevedia dohodnúť na tom, čo tieto právne predpisy pre nich vlastne znamenajú. Vtedy vstupuje na scénu Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor je justičným orgánom únie a jeho úloha? Zabezpečovať, aby bolo právo EÚ vykladané a uplatňované rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. To znamená, že krajiny, inštitúcie a spoločnosti dodržiavajú rovnaké pravidlá a že vaše práva ako občana EÚ sú chránené. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch hlavných orgánov. V prvom rade je tu samotný súdny dvor, ktorý zasahuje v prípadoch, keď si vnútroštátne súdy nie sú isté, ako si správne vyložiť právo EÚ. Môžu požiadať o tzv. Prejudiciálne rozhodnutie. Súdny dvor tiež preskúmava určité akty EÚ, aby zistil, či ich netreba zrušiť a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v právnych veciach. Druhým orgánom je Všeobecný súd. Ten sa zaoberá hlavne žalobami podanými jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami, najmä ak napádajú rozhodnutia niektorého z orgánov EÚ. Súdny dvor má z každého členského štátu jedného sudcu. Tí môžu rátať s generálnymi advokátmi, ktorí im poskytujú nezávislé právne stanoviská a pomáhajú im tak pri rozhodovaní. Súdne pojednávania sú verejné a tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Prvým predsedom Súdneho dvora Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol taliansky sudca Massimo Piloti. Vo svojom inauguračnom prejave v roku 1952 vystihol podstatu súdu týmito slovami.
9: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
8: Naši sudcovia majú jediný cieľ, preukázať, že sú hodnými dôvery, ktorú do nich vložili členské štáty, tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách pre naše spoločné blaho. O akých prípadoch teda rozhoduje súdny dvor? Pozrime sa na nich rad za radom. V prvom rade súd rieši prípady, keď niektorý členský štát poruší právo únie. To sa môže stať napríklad, keď členský štát nesprávne vykonáva smernicu EÚ. Po druhé, zasahuje, keď ho o pomoc požiadajú vnútroštátne súdy. Ak si napríklad súd v Taliansku alebo Poľsku nie je istý, ako má interpretovať pravidlo únie, môže požiadať súdny dvor o vysvetlenie. Napokon sa na súdny dvor obracajú tí, ktorí chcú spochybniť rozhodnutie niektorej z inštitúcií únie. Povedzme, že parlament alebo komisia príjmu nariadenie, ktoré porušuje základné práva. Ak sa v tejto veci obrátime na súdny dvor a ten súhlasí, môže rozhodnúť o zrušení takéhoto predpisu. O čom napríklad takto súdny dvor rozhodol? V roku 2017 vyhlásil, že Uber je dopravná spoločnosť a nie len digitálna platforma. Odvtedy sa Uber v Európe reguluje iným spôsobom. Prečo by vás to teda malo zaujímať? Či už nakupujete online, pracujete v zahraničí, alebo sa bojíte o svoje osobné údaje, právne predpisy EÚ ovplyvňujú váš život. A súdny dvor dbá na to, aby sa uplatňovali spravodlivo. Rozsudky súdu vytvárajú precedensy. Formujú budúcnosť politiky EÚ v otázkach, ako sú migrácia, opatrenia v oblasti klímy, práva spotrebiteľov a mnoho ďalších. Takže keď na budúce budete počuť o dôležitom rozhodnutí únie alebo právnom spore týkajúcom sa digitálnych práv, vedzte, že súdny dvor celý proces zo zákulisia sleduje a bráni zásadu právneho štátu v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
10: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer, di UMG Web Radio, e sono in compagnia di Enzo, di Radio 6023.
12: In questo nuovo episodio di Studiare Informati affronteremo un tema di grande discussione tra gli studenti universitari. Perché è meglio frequentare le lezioni? Attraverso una classifica vi mostreremo i pregi dell'andare tutti i giorni in università a seguire i corsi. Partiamo!
11: 1. comprendere più facilmente le lezioni. Frequentando le lezioni si sta a stretto contatto con il docente del corso. In questo modo si riesce ad avere fin da subito chiarezza su quelle che sono le modalità del corso, se è obbligatoria la frequenza, quali sono i testi principali da studiare, se ci saranno prove in itinere o altre prove da sostenere durante il corso delle lezioni. Ogni dubbio e questione, inoltre, può essere risolto molto velocemente chiedendo al docente spiegazioni prima o dopo la lezione, partecipando anche ai colloqui. Infine, frequentare aiuta a conoscere meglio il docente, comprendendo quelli che possono essere gli argomenti più gettonati per le domande d'esame.
12: 2. Gli appunti. I testi sono il materiale fondamentale per sostenere l'esame. Tuttavia, frequentando è possibile avere accesso diretto alle informazioni presentate dal docente a lezione. Gli appunti, infatti, sono utilissimi perché sono integrativi ai testi di esame, aiutano a capire meglio le letture, permettono di avere a disposizione riflessioni e consigli proposte dal prof. Inoltre, gli appunti li prendi direttamente tu. In questo modo seguirai il tuo stile dello schematizzare le informazioni che ascolterai e sarà per te più semplice capire quello che c'è scritto.
11: 3. Si conoscono i colleghi. Il filosofo tedesco Gadamer diceva che il sapere è frutto di una fusione di orizzonti, ovvero di uno scambio tra diversi punti di vista. Frequentare le lezioni serve proprio per conoscere i propri colleghi e scambiare con loro opinioni sulle lezioni. Uno dei vantaggi di frequentare è quello di creare un gruppo di studio, condividere gli appunti e farsi forza tutti insieme. Un altro vantaggio è quello di passare del tempo con persone che condividono il tuo stesso interesse e fare quindi amicizia.
12: 4. La possibilità di partecipare a prove intermedie e compiti speciali. Se sei frequentante, in molti casi hai la possibilità di partecipare ad attività quali prove in itinere, compiti speciali e relazioni. Tutte attività che possono incidere sulla tua valutazione finale. Le prove in itinere sono molto utili perché ti alleni su parti più piccole del programma. In questo modo riesci a studiare settimana dopo settimana gli argomenti che vengono spiegati a lezione. Inoltre, misurandoti in maniera preliminare sull'argomento di esame, riesci a capire se ti è tutto chiaro. Le relazioni sono un altro ottimo vantaggio. Hai il modo di mostrare la tua brillantezza al docente, ma anche di presentare parti dell'esame che poi non dovrai esporre nella prova finale.
11: Tuttavia, ci sono anche studenti che sono proprio impossibilitati a frequentare le lezioni. Cosa possono quindi fare? A rientro dalla nostra consueta short news, vi presenteremo tutti i trucchi per gli studenti non frequentanti, per poter sfruttare alcuni vantaggi per sostenere gli esami.
12: Sai cos'è uno studente lavoratore?
11: Si considerano studenti lavoratori quelli che hanno esperienze lavorative durante il corso di studi, per lo più saltuarie, ma anche esperienze di volontariato.
12: C'è differenza tra studente lavoratore e lavoratore studente. Per lavoratori studenti si intendono infatti quelli che hanno un rapporto di lavoro continuativo a tempo pieno per almeno la metà del percorso universitario.
11: Nella prima parte di questa puntata ci siamo dedicati agli studenti che frequentano le lezioni e soprattutto abbiamo sottolineato i vantaggi che si hanno nel frequentare.
12: Ma come avete potuto sentire nella nostra short news, non tutti hanno la possibilità di essere sempre presenti sui banchi dell'università.
11: C'è chi è lavoratore, chi svolge volontariato, ma anche chi si trova a dover sostenere corsi che si svolgono in contemporanea e chi, per altri vari motivi, non può presenziare.
12: Anche questi studenti hanno diritto a conoscere tutti i segreti del mestiere per potersi godere l'università. E per questo motivo eccovi 4 consigli preziosi come loro.
11: 1. Trovare un frequentante a cui chiedere gli appunti. Fare rete, come detto, è importantissimo e si può fare rete anche davanti al proprio smartphone, interagendo sui vari gruppi social cercando consigli da parte dei propri colleghi. Stringere amicizia virtualmente è un ottimo modo per conoscere studenti frequentanti, rappresentanti e altre persone che possono darti una mano nel capire quelli che sono gli obiettivi del corso che non riesci a frequentare. Diventare amici può portare allo scambio di appunti oltre che di consigli, a patto ovviamente di ricambiare il prima possibile, magari con un caffè il giorno dell'esame. E se non ho i social?
12: 2. Cerca di presentarti alla prima lezione. Per chi lavora è possibile richiedere ore di permesso per lo studio, sia che tu debba sostenere un esame o magari seguire obbligatoriamente alcuni corsi. Ogni università fornisce un modulo che deve essere fatto firmare dal docente del corso e che viene utilizzato dall'azienda come giustificativo per l'assenza. Alcuni studenti sfruttano questo vantaggio per poter presenziare almeno alla prima lezione. In questo modo è possibile conoscere alcuni compagni e fare domande al docente per prepararsi al meglio allo studio del corso. E se proprio non riesci a partecipare alla prima lezione...
11: 3. Scrivi al docente. Ogni docente è raggiungibile via email. Puoi chiedere loro qualsiasi informazione sia pertinente al corso, informazioni sul materiale per i non frequentanti, consigli su come approcciare il corso da non frequentante, date di eventuali prove in itinere e, se possibile, sostenerle per chi non frequenta. Mi raccomando, scrivi sempre al docente usando il lei. Ricordati che non stai scrivendo ad un tuo amichetto del cuore, ma ad un docente universitario. Formalità e chiarezza nell'impostazione della richiesta.
12: 4. Iscriversi alle piattaforme online. Tutte le università utilizzano sistemi digitali per caricare informazioni sulle lezioni. UPO usa la piattaforma DIR, UMG usa la piattaforma e-learning. Questi sistemi ti permetteranno di poter cercare il corso che ti interessa e ricevere le notifiche su tutte le informazioni che il docente carica. Mediante queste piattaforme puoi avere accesso agli approfondimenti direttamente caricati dal docente.
11: E siamo quindi giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il programma a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio.
12: Puoi ascoltare Studiare Informati su Spotify, in rotazione su 6023.it e in formato digitale sul canale Spreaker di UMG Web Radio.
11: Da Jennifer
12: ed Enzo,
11: un saluto e alla prossima puntata.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
14: Le Mercosur est une union de pays d'Amérique latine. C'est aussi un partenaire commercial important pour l'Union européenne. Depuis longtemps, l'Union cherche à rendre les échanges avec cette région plus simples et moins coûteux. Mais les obstacles restent nombreux.
15: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux perspectives et aux enjeux que représente un accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, et voir ce que fait l'Union pour renforcer ses liens avec ce partenaire économique de taille.
14: Commençons par découvrir ce qu'on entend par Mercosur. Le mot Mercosur vient de l'espagnol Mercado Común del Sur, ce qui signifie marché commun du Sud. On pourrait donc dire que le Mercosur est un peu comme l'équivalent sud-américain du marché commun européen, connu aujourd'hui sous le nom de marché unique européen. Comme l'Union européenne, le Mercosur est une alliance entre plusieurs pays membres. Il a été fondé en mars 1991 par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le Venezuela a rejoint le Mercosur en juillet 2012, mais il a été suspendu en 2016 pour des raisons politiques. La Bolivie, quant à elle, est devenue membre en juillet 2024. Les pays du Mercosur forment un bloc politique et économique qui vise non seulement à renforcer les liens culturels, politiques et commerciaux entre pays membres, mais aussi à faciliter les échanges politiques et économiques avec le reste du monde. Les citoyens du Mercosur peuvent vivre, travailler, étudier ou voyager librement dans les autres pays membres.
15: Intéressons-nous à présent aux relations entre l'Union européenne et le Mercosur. Ce sont l'un pour l'autre des partenaires majeurs en matière de commerce et d'investissement. En 2023, l'Union européenne a exporté des biens vers le Mercosur pour une valeur de 56 milliards d'euros. Des machines, équipements, du matériel de transport, ainsi que des produits chimiques et pharmaceutiques. L'Union a également exporté des services vers le Mercosur à hauteur de 28 milliards d'euros en 2022, notamment dans les secteurs des télécommunications, du transport maritime ou encore des services postaux et de courrier. Plus de 30 000 petites et moyennes entreprises de l'Union européenne exportent vers le Mercosur. Et l'Union est le plus grand investisseur étranger dans la région, avec 340 milliards d'euros d'investissement enregistrés en 2021. L'Union européenne importe aussi beaucoup depuis le Mercosur, notamment des produits miniers, des denrées alimentaires, des boissons, du tabac et des produits végétaux. L'Union européenne est d'ailleurs le deuxième plus grand importateur de biens du Mercosur, après la Chine.
14: Pour faciliter les échanges transatlantiques, l'Union européenne a signé des accords commerciaux avec la majorité des pays d'Amérique latine. Mais pendant longtemps, le Mercosur est resté le seul grand partenaire commercial de la région, à ne pas disposer d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Un tel accord permettrait de supprimer les droits de douane sur de nombreux produits et de réduire la complexité des formalités douanières, ce qui rendrait le commerce avec le Mercosur plus simple et meilleur marché.
15: Les négociations en vue d'un tel accord ont débuté dès 1991 et ont en principe abouti à un accord en 2019. Mais des oppositions internes au sein de l'Union ont empêché sa ratification. Des voix se sont élevées, notamment pour dénoncer des risques environnementaux liés à cet accord dans les pays du Mercosur. Les négociations ont donc repris en 2023, avec une nouvelle exigence. L'engagement clair du Mercosur en faveur de l'accord de Paris et de la lutte contre la déforestation. Les négociations entre l'Union européenne et les quatre pays fondateurs du Mercosur se sont conclues en décembre 2024. Lors d'un sommet à Montevideo, les présidents de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay ont rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a conclu.
16: This agreement is not just an economic opportunity.
14: Cet accord n'est pas seulement une opportunité économique. C'est une nécessité politique. Nous sommes des partenaires qui partagent des valeurs. Nous avons des racines communes. Notre histoire et notre culture sont entremêlées. Nous sommes tous deux convaincus que l'ouverture et la coopération sont les véritables moteurs du progrès et de la prospérité. Je sais que des vents contraires soufflent vers l'isolement et la fragmentation. Cet accord est notre réponse et elle est sans ambiguïté. Nous sommes partenaires et unis sur la scène mondiale.
15: Mais comme l'a reconnu la présidente de la Commission européenne, tout le monde ne voit pas ce partenariat Union-Mercosur d'un bon œil. Par exemple, en Europe, les agriculteurs s'opposent largement à cet accord commercial. De nombreux agriculteurs européens estiment ne pas pouvoir produire et vendre leurs produits au même prix que les pays du Mercosur. En 2024, des manifestations de grande ampleur ont lieu en Belgique, en France et en Allemagne et ont paralysé les routes pendant plusieurs jours. Par ailleurs, en
17: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Paride, cantante de Via delle Indecisioni. Ciao Paride.
18: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
17: Paride, ci presenti il singolo Sabato Notte tratto dal vostro album L'Entropia delle Prime Cose. Allora ti volevo chiedere un po' questo Sabato Notte di cosa parla e come è nato.
18: Allora, Sabato Notte, come è nato? Sabato Notte è nato in una situazione enormemente particolare della mia vita, e questo già è strano di per sé, perché chi conosce le vie delle indecisioni sa che avendo due persone che scrivono, io nella stragrande maggioranza dei casi e Marco che è il bassista in altre situazioni, lui solitamente è quello che si occupa delle canzoni emotive, introspettive che riguardano il vissuto. Io mi sono sempre buttato più sullo spazio cantatorale, sul discorso di cantare storie. A me è sempre piaciuto più mettere in gioco una terza persona, anche se magari si può parlare in prima persona, però che non riguardasse me in senso diretto, perché ho sempre pensato che di non essere in grado, ecco, di trattare il mio lato emotivo, il mio lato personale, in quello è sempre stato più preparato Marco. Sabato Notte invece è un caso eccezionale, è stato un ultimo brano ad essere scritto, di quelli che fanno parte dell'album, ed è un pezzo che, anche se non sembra, riguarda tanto un'attesa. Perché l'attesa? Perché è stato scritto in un quarto d'ora praticamente, una mattina poco prima che io facessi una risonanza magnetica, e da lì si è aperta una situazione molto particolare della mia vita, una situazione che poi riguarda anche in un certo senso tutto l'album che abbiamo lanciato. L'album è parte, appunto, è stata una notte che parte dell'album, parla, così come tutti gli altri pezzi, in qualche modo della mancanza, dell'assenza, dell'attesa. Io ho dovuto fare i conti con, in questi mesi, nei mesi scorsi, nell'ultimo anno, con la mia ipocondria, e quindi questo pezzo, un po' come tutto l'album, fa parte di un filone che riguarda tanto questo senso di mancanza di coraggio, di attesa, di aspettare qualcosa che arriva e che può essere la serenità, in questo caso è la domenica.
17: In effetti io, insomma, Sabato Notte mi aveva portato un po' fuori, perché sai, uno può pensare sia più, poi anche il vostro genere che fate, che è un pop rock, quindi sabato notte con pop rock fa più venire in mente una cosa, non dico festaiola, ma può essere un racconto di sabato notte fuori e succede quello che succede. Invece le chiavi di lettura sono non sono sempre, questa dimostrazione, non sono sempre banali o comunque di primo impatto non si capisce magari sempre di cosa si sta ascoltando.
18: Sì, ma a noi piace, ecco, come dire, non essere scontati per quanto possibile nei temi di scrittura. Poi naturalmente non siamo De André, quindi non possiamo permetterci di scrivere inverno se ti tagliassero a pezzetti, però nel nostro piccolo cerchiamo di essere intelligenti e non scontati.
17: E questo è sicuramente un punto a favore. Ritornando a voi e al vostro genere, allora voi fate un pop rock, volevo chiederti quindi i gruppi da cui traete maggiore ispirazione.
18: Noi siamo in cinque, siamo cinque persone che lavorano mentalmente su generi totalmente diversi quando compongono e quando arrangiano, o meglio quattro, perché io uno spartito non lo so neanche leggere, per dirti. Quindi mi limito a cantare e a scrivere roba brutta. Però veniamo da cinque generi diversi. In realtà la prima volta che ci siamo incontrati c'era chi ascoltava i Bon Jovi, io che sono cresciuto con Gaber, Marco che ascoltava i Sex Pistols. In realtà ci è voluto tempo per capire su quale filone indirizzarci e alla fine per il genere che facciamo diciamo che ascoltiamo tanto l'indie italiano, che viene dai Zen, Stato, anche i Nuovi Canova, i Gomma, Postino, Brunori, eccetera eccetera. Poi in realtà le nostre influenze vengono dal cantautore italiano, da Ed Sheeran, da Caparezza, comunque lo spettro è enorme.
17: E in effetti è una cosa che è comune a tantissimi gruppi, il fatto di avere 5, 4, 3, quanti vuoi i componenti, e altrettante teste che pensano, più che pensano, che hanno influenze, che hanno gusti diversi e che quindi poi li portano tutti quanti nella creazione. Quindi poi ognuno porta un po' il suo background, quello che piace a lui, che è diverso da quello che piace all'altro, però poi il bello è proprio che esce qualcosa di nuovo, di ultra personale, perché è l'insieme di tutte queste diversità, anche nei gusti.
18: Sì, sì, sì, perché poi o esce un casino pazzesco e il gruppo si scioglie, o diventano, o la band diventa i Beatles, nel nostro
17: esatto.
18: caso speriamo la seconda.
17: Ve lo auguriamo anche noi. Allora, siete usciti, questo è il singolo che ci presentate, ma questo singolo, come abbiamo detto, è tratto da L'entropia delle prime cose. E volevo chiederti appunto, visto che è uscito questo disco, se avete in programma dei live o comunque un tour, o insomma degli show, se dobbiamo aspettarci show dal vivo.
18: Allora, abbiamo fatto la prima tornata di live nel mese di aprile, abbiamo fatto 15 date in aprile, girando un pochino il centro-nord Italia. Siamo stati a Bologna, siamo stati a Seregno, abbiamo fatto Roma, abbiamo suonato con i Modena City Rainbows e con Eugenio Verigioi, abbiamo fatto un pochino di date. Adesso ci fermiamo un pochino e poi in estate ritorniamo a dar fastidio alla gente. Non svelo nulla, devo aspettare. Aspettiamo il calendario in uscita sui profili.
17: Ah beh, certo, cioè, finché le date non sono assolutamente ufficiali non si svela nulla.
18: Esatto.
17: E quindi a proposito di aspettare che escano le date sui vostri profili, ti chiedo social e sul web dove possiamo trovarvi e come.
18: Allora, ci potete trovare su Facebook, su Instagram, ascoltare l'album su Spotify. Se qualche ragazza ci sta ascoltando, do il mio numero privato, non è un problema. Quindi siamo in realtà ovunque: Apple Music, SoundCloud, iTunes, Spotify, Instagram, Facebook. Ci trovate ovunque, siamo come il prezzemolo.
17: Esatto. Allora, i nostri ascoltatori non avranno scuse e verranno sicuramente a cercarvi. E allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni.
18: Grazie a voi, grazie a te.
17: E in chiusura ti lascio lanciare il tuo pezzo.
18: Bene, cari ragazzi, cari ascoltatori, questa è Sabato Notte, niente di speciale, ascoltate qualcos'altro.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
2: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Marco, cantante e chitarrista degli Asci, che ci presenta il loro nuovo singolo Vorresti Volere, dal loro ultimo album Cortocircuito Isterico. Allora Marco, vuoi dirci un po' di cosa parla, qual è il significato del vostro singolo?
3: Ciao Valentina innanzitutto, ciao a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sono Marco, come già hai detto. Allora, guarda, il singolo Vorresti Volere è un po' stile Asci, noi insomma, se avete modo di sentire, ci siamo un po' argomenti seri tra virgolette, cerchiamo almeno lo sforzo, il piacere è quello di farlo in modo un po' ironico, no? Quindi la canzone è un po' un'incitazione provocatoria a prendersi il tempo per effettivamente fare per quello che ci fa stare bene, no? Poi ognuno ha le proprie cose, quindi tolti i doveri che tutti grosso modo abbiamo da svolgere, no? Lavori, famiglia o cose varie, è proprio un'incitazione a ok, la vita è una, quindi come si dice a Roma, la vita è un mozzico. Prendiamoci la responsabilità, anche la voglia e il piacere di vivere il tempo e di prenderci tutto il tempo che serve per quelle piccole grandi cose poi che ci fanno stare veramente bene, insomma, quindi un po' questo il senso.
2: Invece una curiosità sul vostro album che si chiama Cortocircuito Isterico, ma come mai avete scelto questo titolo? E poi, come mi dicevi prima, un po' volevo capire i vostri testi, un po' di cosa trattano.
3: Sì, allora, il titolo linea generale, diciamo, un po' una doppia chiave di lettura. La prima si riferisce proprio un po' alla frenesia dei nostri tempi, no? Quindi siamo abituati a fare tante cose insieme, tutto un po' frenetico, i social che sono sicuramente una risorsa e per le amicizie e non solo, anche a scopo lavorativo, no? Si fanno girare tante cose, quindi ci si trova a gestire a volte anche in contemporanea, in una giornata, mille cose, il tempo non basta mai, un po' anche ritornando al tema della canzone, e quindi un po' anche personale la cosa, no? Incastrando la mia vita tra varie attività, la musica prima di tutto, poi altri lavori collaterali. Arriva a un certo punto che da cortocircuito, si dice ok, aspetta un attimo, fermiamoci, a volte si corre troppo. E la seconda chiave, tra virgolette, di lettura è un po' quello che cerchiamo di fare noi come che un po' che facciamo, no? Come musica, come testi. Noi suoniamo, come dico spesso, diciamo spesso anche per giocare, suoniamo in inglese e cantiamo in italiano, nel senso che non è, facciamo un rock abbastanza, come sentito, duro, no? Con chitarre distorte, però non è un metal, insomma, sono varie influenze, con però protagonista la canzone, quindi il testo in italiano. Ci piace molto, ecco, parlare un po' delle cose di tutti i giorni, le piccole grandi cose della vita di tutti i giorni di tutti noi. Ci sono pezzi più introspettivi, pezzi un po' più sul sociale, penso ad ampio raggio ovviamente, e il disco racconta un po' tutto questo dal nostro punto di vista e non solo, insomma, ci sono varie stanze, insomma. E il cortocircuito isterico è anche quello che noi, la nostra scommessa nella musica, nel senso, noi facciamo qualcosa che di sicuro non è così commerciale, no? Come si dice spesso, noi giriamo nel cosiddetto underground, no? Questa terra di mezzo tra le grandi produzioni, grandi eventi, grandi artisti e altri grandi artisti, non voglio dire che noi lo siamo, ma tanti altri grandi artisti che stanno nell'underground, che sono bravissimi e che magari richiederebbero più spazio ancora, e noi ci muoviamo in quest'ambito qui, quindi cortocircuito isterico è anche questo, cioè cercare di portare anche una musica un po' diversa dalla solita, tra virgolette, canzone italiana rock pop.
2: E volevo chiederti, ma quali sono le vostre influenze musicali, a chi vi ispirate?
3: Allora, non c'è, questa è una bella domanda, quelle domande, quella di Maiù, potremmo parlarne un'ora, però in sintesi non c'è un'ispirazione netta. Noi siamo in tre, quindi sono Marco Piceno, come hai detto, chitarra e voce, batteria Fabio Mancinelli e basso Gianni Cifani, e tutti e tre abbiamo provenienze e gusti musicali diversi, qualcosa ci accomuna, quindi il rock in generale per tutti, il metal con tutte le sue sfumature, più me il batterista per esempio, il funk, il prog con il bassista, quindi abbiamo tutti un po' origine diverse. Mettendo insieme quelli che sono i sentimenti comuni e suonando insieme vengono fuori gli Asci, quindi c'è un po' di tutto, rock sicuro, ripeto, un po' di metal come elementi aspetti ritmici come qualche stacco tecnico, c'è anche molto, per esempio, che uno non se l'aspetterebbe, almeno mi è stato poi detto, anche perché non è che ci mettiamo a scrivere le canzoni a tavolino, vengono spontanee, però riflettendoci effettivamente a posteriori, dico io testi e musica di base, c'è anche molto cantautoriato, ecco, nei testi in italiano, anche l'approccio di alcune canzoni, solo che magari invece della ballata acustica c'è sotto un riffone rock bello massiccio. E la scommessa di Asci è un po' questa, quindi non abbiamo riferimenti così precisi, non vogliamo con umiltà ovviamente sempre somigliare a nessuno, cerchiamo la nostra identità e questo è insomma la sfida anche di cercare un pubblico che poi ci capisca, che trovi dei riferimenti con cui piacevole.
2: Invece appunto il vostro ultimo album Cortocircuito Isterico esce dopo 2 anni dall'uscita del vostro primo EP Asci. Come esatto. Vi siete trovati a lavorare al vostro primo album? Se avete trovato qualcosa di differente nella scrittura dei testi del primo EP?
3: Guarda, diciamo che è stato un filo conduttore. Noi quando siamo usciti con il primo EP eravamo in forte se uscire con un EP di 5 brani, come hai detto tu un paio d'anni fa, o uscire subito col disco. Come avevamo tanti pezzi, perché per fortuna si scrive tanto, abbiamo deciso di partire con un antipasto, diciamo così, intanto per insomma farci conoscere, no? Come dire, buttare i primi semi nel mercato alternativo, insomma, dire che esistevamo. Nel frattempo, e devo dire, abbiamo fatto bene perché i pezzi poi sono stati lavorati, parlo quelli del disco, poi abbiamo lavorato parecchio. Siamo usciti un pochino più tardi rispetto ai tempi previsti perché c'è stato un cambio di line-up, come si sa dire, perché il cofondatore del gruppo, che è Emiliano Baccini, che salutiamo, è l'ex bassista, e per motivi personali non ha potuto proseguire il cammino con noi, quindi un po' di tempo per fare audizioni, per cercare l'elemento nuovo, il bassista nuovo, quindi questo ci hanno un po' rallentato qualche mese, però alla fine insomma Dani si è integrato benissimo, ha dato energia fresca, idee nuove, ci troviamo molto molto bene, quindi era anche giusto, presentandolo subito a una registrazione di un disco, è importante dargli anche il suo tempo per farlo entrare con tutto quello che è il suo modo di suonare, non solo eseguire un pezzo ma metterci del suo, quindi per questo ci siamo rallentati un po', però è stato molto bello, naturale, divertente, abbiamo registrato come facciamo da sempre alla Cuzzo Noise Home, allo studio di Matteo Gabbianelli di Cazzo, che salutiamo, e Mastro Cinque Mastro Buono, il Kick Recording, è sempre un'esperienza professionale altissima e poi divertente, perché alla fine abbiamo la fortuna di fare questa cosa che ci piace tanto.
2: Va bene, grazie, ti ringrazio per il tuo tempo, vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e poi ti lascio lanciare a te il tuo singolo.
3: Perfetto, innanzitutto ringrazio te da parte mia e da parte di tutta la band per lo spazio, quindi buon ascolto a tutti. Ci trovate sulla nostra pagina Facebook che è Asci, scritto A-S-H-I, magari aggiungete anche Asci Band Roma, perché abbiamo scoperto poi dopo che c'è tipo una band indiana dell'India, però insomma le differenze si vedono, quindi ci trovate su Facebook, trovate tutti gli aggiornamenti, foto, eventi, concerti e uscite dei singoli, tanto adesso per un anno ogni 3 mesi uscirà un singolo, quindi grazie ancora a tutti quanti e buon ascolto con Vorresti Volere, il primo singolo di Cortocircuito Isterico.

0: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
3: Scout di Vercelli?
2: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
3: E avete dei contatti?
2: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Gabriele, bassista della band di Novara Slim 25 e anche studente dell'Università del Piemonte Orientale a Vercelli, che ci presenta il loro singolo Good Night. Allora Gabriele, vuoi parlarci un po' del singolo, di cosa parla?
5: Sì, ciao a tutti, saluto tutti gli ascoltatori di Vercelli. La canzone sostanzialmente parla di due ragazzi che si conoscono ad una festa, in un locale, comunque in un luogo di ritrovo per giovani, e decidono di trascorrere la serata assieme. Già da un mesetto, ecco, il 25 maggio facciamo questo anniversario, un mese che è uscito il nostro singolo su YouTube. Insomma, ha già un buon numero di visualizzazioni, ad oggi siamo più o meno a 1600 visualizzazioni, ecco. Per noi è un grande traguardo, perché comunque come band emergente, tenendo conto che comunque non stiamo più facendo concerti da settembre, ma ci siamo chiusi studio a registrare, è fantastico.
4: Il singolo è molto bello e tra l'altro siete stati selezionati con questo singolo per partecipare alla finale regionale di Sanremo Rock.
5: Esatto.
4: Come è avvenuta la selezione? Come vi sentite al riguardo?
5: Ma guarda, noi ci sentiamo veramente bene, siamo presi benissimo da questa situazione qua, perché non ce l'aspettavamo. Ti dico la verità, noi ci siamo iscritti a Sanremo un po' per gioco, no?
4: Sì.
5: Perché non pensavamo di arrivare direttamente in finale, cioè noi pensavamo di fare le selezioni, di andare nei locali in giro per il Piemonte a suonare davanti a una giuria, eccetera eccetera, con tutto quello che ne consegue. Invece la particolarità che ci è successa è che è capitata ad altre tre band in tutta Italia, quindi in totale sono quattro band italiane che hanno ricevuto l'onore di passare direttamente in finale. Noi abbiamo inviato la nostra iscrizione con la nostra canzone e Sanremo Rock ci ha detto: ragazzi, la vostra canzone è talmente bella che siete già in finale regionale. E quindi per noi è stato una ricompensa enorme, perché comunque i nostri sforzi non sono andati vani, tutte le ore passate a registrare, a sistemare i punti della canzone in cui, non so, mettiamo la chitarra così anziché questo pezzo qua, eccetera eccetera, sono stati ricompensati, non sono andati vani, ed è una cosa veramente veramente bella per noi.
4: Complimenti. E invece per quanto riguarda la scrittura di album, avete già scritto qualcosa? Avete in programma di scrivere album?
5: Allora,
4: e altri testi?
5: Sì, abbiamo un album che stiamo registrando, stiamo terminando le registrazioni dell'album, mancano solo i mix finali, ecco, dovrebbe uscire prossimamente. La data ancora non la sappiamo, perché comunque dobbiamo far sì di far combaciare tutti gli impegni lavorativi di tutta la band, no? Però uscirà un album. Il titolo dell'album, ve lo rivelo in anteprima, si chiama La Fenice, quindi insomma La Fenice come simbolo di rinascita degli Slim, perché abbiamo passato un periodo un po' buio e adesso siamo di nuovo in alto. Sono un po' di pezzi che parlano di storie d'amore, di libertà, della società contemporanea, tutto in chiave pop rock, pop punk, punk rock. Tra questi pezzi c'è un solo pezzo in inglese che è appunto Good Night, che è stato selezionato per Sanremo Rock.
4: Benissimo, quindi aspetteremo con ansia il vostro album. E invece per quanto riguarda le vostre influenze musicali?
5: Allora, noi ci rifacciamo molto a cantautori italiani, ma è anche vero che la band band è nata all'inizio come cover band, dei Green Day, dei Blink 182, degli Offsprings, dei Sum 41, eccetera eccetera,
4: tutto
5: tutte queste
4: punk.
5: Band punk californiane. Poi col passare del tempo siamo cresciuti e abbiamo iniziato a scrivere canzoni per conto nostro, perché volevamo discostarci da tutto quel discorso era legata alla cover band, cioè non dava l'opportunità di esprimerci come noi volevamo esprimerci, e quindi abbiamo iniziato a scrivere canzoni per conto nostro. Naturalmente questa cosa qua è stata ripagata, perché abbiamo già un album alle spalle che lo potete trovare tranquillamente su YouTube, che si chiama Il Sogno Dentro Noi, e adesso uscirà appunto fra qualche mese La Fenice, che è stato l'album di coronamento degli Esili 25, se lo possiamo considerare così, dato che Sanremo Rock ha approvato perlomeno una canzone vuoto.
4: Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti
5: a
4: i vostri contatti dove possono seguirvi anche per rimanere in aggiornamento sull'album e sul Sanremo Rock, e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo?
5: Ok, allora io faccio un appello a tutti gli ascoltatori. Se volete, noi l'8 giugno registreremo un videoclip, molto probabilmente a Novara. Stiamo ancora cercando la location e dobbiamo ancora avere una conferma da parte del proprietario. Ecco, questo video qua è un video estivo e sostanzialmente tratta di una festa estiva in piscina. Quindi per chi volesse venire, ci contatti pure sui nostri profili Instagram o Facebook, digitando semplicemente Slim25, e su Instagram Slim-25. Invece su YouTube potete ascoltare la nostra canzone Goodnight Slim25 Official. E adesso per tutti gli ascoltatori di Vercelli potete ascoltare Goodnight degli Slim25. Goodnight.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi siamo in compagnia di Andrea Davis, giovane cantautore che ci presenta il suo nuovo singolo Dopo di te, dal suo primo album Nella Stanza, canzone anche vincitrice di Area Sanremo 2012. Allora Andrea, vuoi dirci un po' di cosa parla Dopo di te?
1: Ciao Valentina e grazie per questo spazio. Sì, Dopo di te, hai detto bene, è il mio primissimo singolo, anche se, come accennavi, nel 2012, quindi qualche tempo fa, è stata tra le 8 canzoni vincitrici di Area Sanremo, però era una canzone che era un po' rimasta lì in sospeso, quindi sentivo in qualche modo di doverle ancora qualcosa, così per questo album che appunto si intitola Nella Stanza l'abbiamo scelta come singolo di lancio, l'abbiamo riarrangiata, l'ho ricantata ed è un po' una canzone che è cresciuta con me in questi anni. Parla della fine di una storia, io racconto la fine di questa storia, poi ognuno ci si rivede, ritrova quello che vuole ed è una power ballad anni 80, oserei dire. Poi l'album è tutto abbastanza in questa direzione, anni 80, anni 90, ci sono tanti amici al pop, all'R&B, al soul, al gospel addirittura, quindi Dopo di te è un po' il riassunto dell'album.
0: Infatti, a proposito dell'album, Dopo di te anticipa l'uscita del tuo primo album Nella Stanza. Com'è stato lavorare al tuo primo album e quali sono le tematiche che affronti nei tuoi testi?
1: Allora, lavorare a questo album è stato bello ma faticosissimo, perché è un album autoprodotto, è un album dove c'è molta libertà di scelta, bisogna sapersi circondare anche delle persone giuste, perché ogni scelta può essere quella giusta ma anche quella sbagliata, non c'è nessuno che ti dica come fare, in quale direzione andare. Io ed Edoardo Morelli, che è l'altro autore, soprattutto arrangiatore e produttore dell'album, abbiamo un po' due mondi diversi, quindi questo incontro è stato un po' un incontro di generi, quindi il pop da una parte, la musica elettronica e poi il mio mondo, il gospel, il soul, io canto anche musica gospel, e l'album sì, è un po' un concentrato di tutto questo. Sono 13 tracce, 11 scritte da me e le altre due invece sono cover, e ho cercato un po' di racchiudere in ogni traccia una storia.
0: Tu hai studiato negli Stati Uniti con il maestro Seth Riggs, ideatore del metodo vocale Speech Level Singing, che tra l'altro ha lavorato anche con Prince e Stevie Wonder. Ti volevo chiedere come è stato lavorare con lui.
1: Guarda, so che può sembrare un luogo comune, ma veramente più sono grandi e più veramente hanno un'umiltà, un modo di lavorare incredibile. Lui, che è un signore, oggi credo abbia intorno agli 85 anni, io sono stato lì nel 2009 se non sbaglio, e sì, lui ha ideato questo metodo vocale e sono andato a perfezionarmi proprio lì insieme a lui. È stato molto bello, molto formativo, più che da un punto di vista tecnico, da un punto di
2: tre città, una sola voce. 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
2: Tre città. Una sola voce. 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
8: Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia di Rebecca direttamente da Radio 6023.
10: In questo nuovo episodio vi parleremo di realtà molto importanti presenti sui territori italiani che vedono attivi diversi soggetti che vi lavorano all'interno, gli Europe Direct. I centri Europe Direct sono luoghi che contribuiscono ad avvicinare l'Unione Europea ai cittadini, facilitando la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell'UE. I centri Europe Direct permettono alla cittadinanza intera, ma soprattutto ai giovani, di avere informazioni relativamente alle politiche e ai programmi dell'Unione Europea.
9: Sono attualmente 45 i centri attivi sul territorio italiano. Per quanto riguarda il Piemonte, i centri attivi sono 3. Nella città metropolitana di Torino, nel comune di Cuneo e nel comune di Vercelli, che funge come polo di riferimento del territorio dell'Università del Piemonte Orientale.
10: Per quanto riguarda la Calabria, invece, sono 2 i centri attivi. Quello di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, gestito dall'associazione Eurocom, e quello presente nel comune di Reggio Calabria.
9: Nel concreto, ogni centro Europe Direct
10: offre una vasta gamma di materiale informativo relativo al funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea, ai trattati su cui si fonda, agli atti legislativi che produce e attua di concreto con i governi nazionali, alle principali politiche comuni, alle opportunità di finanziamento per enti, imprese e organizzazione della società civile.
9: Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani cittadini ai temi della cittadinanza e dell'integrazione europea.
10: Opera a livello locale, in collaborazione con diversi soggetti istituzionali del settore pubblico, privato e del non profit, per assolvere al meglio al proprio compito di informare e comunicare tutti gli aspetti legati alle politiche e azioni dell'Unione Europea.
9: Organizza eventi per promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione Europea e le sue politiche.
10: Coopera con altre reti di informazione e di sviluppo locale, nazionali o comunitarie.
9: Fornisce regolarmente un feedback alle istituzioni europee.
10: Insomma, ora che sai come funziona un Europe Direct, cerca quello più vicino a te per immergerti ancora più da vicino nel mondo dell'Unione Europea.
11: Lo sai che esiste una rete europea che unisce tutti i centri per l'impiego dei paesi UE? Si chiama EURES ed è una rete di servizi coordinata dalla Commissione europea che coinvolge anche i paesi non UE dello spazio economico europeo, ossia la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Lo scopo di EURES è quello di agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori comunitari. Se non hai un centro Europe Direct nel comune a te più vicino, puoi chiedere informazioni ad un centro per l'impiego.
10: Come detto nella prima parte di questa puntata, a Vercelli esiste un centro Europe Direct che è l'unico centro di tutto il territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Il centro è stato istituito con l'obiettivo di agevolare l'inserimento del territorio vercellese nel contesto europeo, favorendo la partecipazione della cittadinanza alle opportunità comunitarie.
9: L'obiettivo di Europe Direct è quello di essere un supporto per tutto il territorio, sia per fornire informazioni sui bandi che permettono alle imprese e alle associazioni di svolgere attività e progetti, ma anche per entrare a far parte di una folta rete di partner nazionali e internazionali.
10: Europe Direct di Vercelli è un ufficio fortemente importante per il comune, perché permette alla città stessa di essere attiva nella realizzazione di progetti internazionali. Le attività svolte dal centro di Vercelli riguardano
9: la realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile,
10: instaurazione di rapporti con gli attori locali, regionali ed internazionali,
9: la rilevazione delle idee progettuali attraverso l'identificazione delle opportunità più idonee su cui realizzare i progetti comunitari,
10: la ricerca dei partner internazionali e relazione con gli stessi per tutta la durata di preparazione del progetto,
9: l'elaborazione dei progetti ed invio alla Commissione Europea,
10: l'assistenza ai settori dell'ente per l'attuazione dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi sia per le relazioni con i partner locali, nazionali ed internazionali,
9: l'elaborazione ed invio alla Commissione delle relazioni di verifica intermedie e finali, nonché attività di rendicontazione durante la realizzazione e la fine del progetto.
10: Puoi trovare l'Europe Direct di Vercelli presso Piazza Municipio 5 a Vercelli, con orario di apertura tutti i lunedì, martedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il centro riceve suo appuntamento nei giorni di sportello chiuso. Europe Direct è sempre a tua disposizione se sei interessato a saperne di più dell'Europa e se vuoi collaborare con Europe Direct, ogni anno è possibile svolgere lì il servizio civile universale. Inoltre puoi scrivere alla loro mail europedirect@comune.vercelli.it per scoprire come un giovane cittadino di Vercelli può collaborare alle iniziative di Europe Direct ed immergersi nel mondo dell'Unione Europea.
9: E siamo giunti quindi al termine di questa puntata di Studiare Informati. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro a cura di Radio 3023 e UMG Web Radio.
10: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Laura, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
12: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
14: Di cosa si occupa la vostra associazione?
13: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
14: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
13: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
14: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
13: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
15: Beginnen wir mit einer kleinen Geschichte. Es ist früher Morgen, du stehst am Bahnhof. In der Luft liegt der Duft von Gebäck, Kaffee und Metall. Die Abfahrtstafeln zeigen Städtenamen in verschiedenen Sprachen an, manchmal sogar in einem dir unbekannten Alphabet. Du siehst, wie sich zwei Freunde voneinander verabschieden. Jemand anderes wühlt hektisch in seinem Rucksack aus Sorge, etwas vergessen zu haben. Und du? Du hast ein Ticket in der Hand, das nicht nur für einen Zielort gültig ist, sondern für mehrere. Ein Ticket, bei dem nicht wichtig ist, wohin du fährst, sondern wie weit du reisen und wie lange du weg sein möchtest. In deiner Hand hältst du einen Interrail-Pass.
16: Das Interrail-Angebot gibt es bereits seit den 70ern. Der Gedanke dahinter? Durch Europa zu reisen, neue Städte zu erkunden, fremde Kulturen und neue Leute kennenzulernen. Interrail ist aber nicht das erste Angebot dieser Art. Schon 1959 war der U-Rail Pass eingeführt worden. Er war aber nur für Menschen, die nicht in Europa wohnten. Reisende aus Amerika oder Asien erhielten so Gelegenheit, mit der Bahn viele europäische Länder kennenzulernen. Doch für Europäerinnen und Europäer gab es ein solches Angebot noch nicht. Das änderte sich erst 1972.
15: In jenem Jahr feierte der Internationale Eisenbahnverband sein 50-jähriges Bestehen. Das war ein besonderer Moment, vor allem um seine Anfänge wieder in Erinnerung zu rufen. Denn er war 1922 mit dem wichtigen Ziel gegründet worden, das europäische Eisenbahnnetz nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufzubauen und die Eisenbahnverbindungen wiederherzustellen. Deshalb kündigte der Verband im Rahmen seiner 50-Jahr-Feier ein Sonderangebot an. Einen Pass, mit dem europäische Jugendliche unter 21 frei durch 21 europäische Länder reisen konnten. Und diesen Pass nannte man Interrail-Pass.
16: Das Angebot war einmalig, aber es kam so gut an, dass rund 100.000 Pässe verkauft wurden. Die große Nachfrage danach veranlasste den Internationalen Eisenbahnverband, die Aktion auch weiter anzubieten. Im Laufe der Zeit wurde das Angebot ausgebaut und weiterentwickelt. Heute bietet Interrail noch mehr Möglichkeiten. Mit einem Interrail Global Pass zum Beispiel lassen sich 33 Länder bereisen, von den griechischen Inseln bis in den hohen Norden. Außerdem können sich heute alle einen solchen Pass besorgen, egal wie alt sie sind. Es gibt sogar Preisnachlässe für alle unter 28 und über 60.
15: Durch Europa zu reisen war noch nie so einfach. Und so funktioniert's. Gib auf der Website interrail.eu an, wie lange du unterwegs sein möchtest. Von ein paar Tagen bis zu 3 Monaten. Und such dann den Pass aus, der am besten zu dir passt. Damit kannst du dann kreuz und quer durch Europa reisen. Mit Hochgeschwindigkeitszügen, Regional- und Nachtzügen und manchmal sogar mit Fähren. Denk aber daran, dass du in manchen Zügen einen Sitzplatz reservieren musst.
16: Was deine Reiseroute betrifft, kannst du dich entweder an eine bereits vorgeschlagene halten oder du stellst dir deine eigene zusammen. Interrail, das ist eine Fahrkarte und ganz viel Freiheit. Vor allem die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie weit und wohin du fährst. Du kannst sogar noch unterwegs etwas an deiner Planung ändern.
15: Wenn dir eine Stadt zum Beispiel besonders gut gefällt, kannst du dort einfach länger bleiben. Du kannst deine Pläne auch wieder vollkommen umkrempeln und in eine andere Richtung fahren. Oder du steigst spontan irgendwo aus, weil du den Namen eines Ortes interessant findest. Interrail gibt dir die Möglichkeit, dich ins Unbekannte vorzuwagen und Orte zu entdecken, die noch nicht überlaufen sind. Und selbst wenn du alleine reist, lernst du bestimmt im Handumdrehen andere Reiselustige kennen.
16: Die Beliebtheit von Interrail lässt sich auch an Zahlen ablesen. Allein im Jahr 2024 wurden fast 750.000 Interrail-Pässe verkauft. Damit legten Menschen aus ganz Europa insgesamt über 1,4 Milliarden Kilometer zurück.
15: Schön und gut, sagst du jetzt vielleicht, aber was ist daran so besonders? Nun, wenn man sich für das Reisen mit dem Zug entscheidet, trägt man auch zu nachhaltigerem Tourismus bei und dazu, dass die Umwelt weniger belastet wird.
16: Stefania Skevi aus Griechenland war 24, als sie mit ihrem Rucksack voller Snacks und einer Sofortbildkamera von Norditalien bis zur französischen Riviera der mediterranen Sonne nachjagte und dann weiter nach Norden reiste, bis nach Dünkirchen, dessen Namen so manche wahrscheinlich aus dem Geschichtsunterricht kennen. Hier gibt sie uns einen Einblick, wie Interrail ihre Sicht auf Europa verändert hat.
15: Interrail hat meine Wahrnehmung der Entfernung verändert. Wenn man von den traumhaften Hügeln der Cinque Terre bis zum Grenzdorf Ventimiglia reist, hat man das Gefühl, man schließe die Augen und öffne sie in Frankreich wieder. Man lernt Städte kennen, in denen man das Gefühl hat, sie lägen Jahrhunderte auseinander, wegen der Unterschiede, was Architektur, Essen oder Lebensgeschwindigkeit betrifft. Aber zur gleichen Zeit verbindet sie auch etwas. Die Plätze beginnen vertraut zu wirken. Die Cafés ähneln sich sehr, auch wenn die Sprachen unterschiedlich sind. Die Gespräche drehen sich immer wieder um die gleichen Themen. Identität, Demokratie, Zukunft. Unterschiedliche Sprachen, aber in ihrem Herzen das gleiche Europa.
16: Europa. 2016 rückte Interrail auf einmal wieder in den Mittelpunkt der politischen Debatte. Das Europäische Parlament erkannte das Potenzial von Interrail, Vorurteile über andere Länder abzubauen und junge Leute aus ganz Europa zusammenzubringen. Außerdem wollte es den Pass noch zugänglicher gestalten. Eine Interrail-Reise sollte weniger als Urlaub wahrgenommen werden, sondern eher als eine Investition in Bildung, persönliches Wachstum und ein tieferes Verständnis von Europa.
15: Manfred Weber, Mitglied des Europäischen Parlaments, formulierte das Konzept in Form einer Frage.
17: Wie wäre es denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen, der 18 Jahre wird, ein Interrail-Ticket schenken von der Europäischen Union aus, damit er dieses Europa im Alltag für 3 Wochen erleben darf?
15: 2018 dann wurde diese Idee umgesetzt, und zwar mit Discover EU, einer Initiative im Rahmen von Erasmus+, die nach wie vor läuft. Bei Discover EU handelt es sich um ein Programm, bei dem 18-Jährige einen kostenlosen Interrail-Pass gewinnen können und so die Chance bekommen, Europa nach Lust und Laune zu entdecken. Bewerben kann man sich dafür zweimal im Jahr. Man muss nur bei einem kurzen Quiz über die EU mitmachen.
16: Eine wichtige Regel gilt es jedoch zu beachten. Die Teilnehmenden müssen vorrangig mit dem Zug reisen. Interrail begann als einmalige Aktion und wurde bald zu einer Art Initiationsritus am Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenenleben. Heute steht das Angebot allen offen, egal wie alt man ist oder wo man in Europa wohnt.
15: Einfach in einen Zug steigen, Grenzen überqueren und das echte Europa erleben. Nicht aus der Ferne, sondern hautnah. Also schnapp dir deinen Pass und auf ins Abenteuer!
16: Diese Sendung wurde präsentiert vom Europäischen Parlament.
2: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
18: Sono le 5.
19: E 5 minuti.
2: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
20: E poi cosa fate?
14: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
20: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
14: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
21: Konrad Adenauer huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri influenti fit-twittija ta' triq għall-Ewropa Magħquda. Bħala l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet magħrufa wkoll bħala l-Ġermanja tal-Punent. Wara t-tieni gwerra dinija huwa kellu impatt qawwi kemm fuq l-istorja tal-Ġermanja kif ukoll fuq dik tal-Ewropa. L-esperjenzi tiegħu taħt il-ħakma Nażista wasluh biex jifhem li l-paċi dejjima seta' tinkiseb biss permezz tal-għaqda. Adenauer kien strumentali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza. Huwa trasforma dawn iż-żewġ nazzjonijiet minn edewwa storiċi f'alleati u witta triq għall-integrazzjoni Ewropea. Qed tisma' episodju speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkontawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, l-identità tagħha u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.

0: certo che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
4: E cosa fate?
3: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
3: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
5: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
3: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Shtav dwar il-President tal-Parlament Ewropew. Probably smajt bisima, u bla dubju taħseb li dan huwa rwol importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea. Immejja nippruvaw insiru nafu ftit aktar.
8: L-ewwel pass għall-President għall-Parlament Ewropew huma l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament Ewropew jeleġġi lill-President tiegħu kull sentejn u nofs. Iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Sal-1979 il-Presidenti tal-Parlament kienu jintażlu kull sena jew kull sentejn. Mill-1979 il qudiem ma' kull leġiżlatura ġeneralment issir elezzjoni waħda f'Lulju, waqt l-ewwel sessjoni plenarja li tiġi organizzata wara l-elezzjonijiet Ewropej. Sentejn u nofs wara, jiġifieri f'nofs il-leġiżlatura, issir it-tieni elezzjoni. L-aktar eżempju reċenti ta' dan il-proċess seħħ fis-16 ta' Lulju 2024, meta l-Parlament eleġġa minn ġdid lil Roberta Metsola għal mandat ġdid li għandu jibqa' dej sa Jannar 2027.
9: This will remain the house of every person in Europe.
7: Din se tibqa' d-dar ta' kull persuna fl-Ewropa. Hemm bżonn li flimkien niddefendu l-politika ta' tagħna. Niddefendu l-ħolma li hija l-Ewropa. Niddefendu l-wieda tal-antenati tagħna li sa issa għadha ma seħħitx. Issa li għaddew sentejn u nofs, għadni nixtieq li n-nies ikollhom sens imġedded ta' tagħna u entużjażmu għall-proġett tagħna. Nixtieq li jemnu li jagħmlu l-ispazju komuni tagħna aktar sigur, aktar ekwu, kif ukoll aktar ġust u aktar ugwali. Jemnu li flimkien aħna aktar b'saħħitna u aħjar. Jemnu li l-Ewropa tagħna hija għal kulħadd.
8: Imma persuna, kif issir President tal-Parlament? Il-kandidati jintażlu minn grupp politiku wieħed fost it-tmien gruppi politiċi tal-Parlament jew minn grupp ta' mill-lanqas 36 membru tal-Parlament Ewropew. L-elezzjoni ssir b'vot sigriet u l-kandidat li jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti jiġi elett President. Kultant dan il-proċess ikollu jinvolvi diversi ċikli. Jekk wara tliet ċikli ikun għadu ma ħareġ l-ebda rebbieħ. Iż-żewġ membri li jkunu kisbu l-aktar voti fit-tielet ċiklu jgħaddu għall-votazzjoni finali. Il-President jiġi eletta b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa u mhux b'maġġoranza assoluta tal-membri tal-Parlament Ewropew. Dan ifisser li l-astensjonijiet u l-voti invalidi jew li jkunu tħallew vojta ma jittieħdux in konsiderazzjoni fin-numru totali tal-voti. Fil-każ ta' Roberta Metsola hija ġiet eletta mill-ġdid mal-ewwel ċiklu b'562 vot minn 699 vot fuq total ta' 720 membru tal-Parlament Ewropew.
7: Wieħed mill-aktar ruoli importanti li twettaq l-darba tiġi eletta huwa li tippresjedi s-seduti plenarji. jiġifieri il-President tiftaħ, tissospendi u tagħlaq is-seduti. Barra minn hekk hija tiddeċiedi fuq l-ammissibilità tal-emendi, fuq il-mistoqsijiet indirizzati lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll fuq il-konformità tar-rapporti parlamentari mar-regoli ta' preċedura tal-Parlament. Hija żżomm l-ordni, tagħti l-kelma lill-kelliema, tagħlaq id-dibattiti, tressaq il-mistoqsijiet tal-votazzjoni u tħabbar ir-riżultati tal-votazzjonijiet. Il-President għandha wkoll ir-rwol li tiżgura li r-regoli ta' proċedura tal-istituzzjoni jiġu implementati. Għal dan l-għan hija tmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tirrappreżentah fl-affarijiet legali. Barra minn hekk hija tippresjidi l-Konferenza tal-Presidenti tal-Gruppi Politiċi u l-Buro tal-Parlament Ewropew li huma magħmul mill-14 Viċi President fost oħrajn. Jekk m'intix familjari ma' dawn it-termini, tajjeb li tkun taf li hemm podcasts oħrajn mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil li jitkellmu propju dwarhom.
8: Parti importanti ħafna minn xogħla jikkonċerna r-rwol tagħha bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew fir-relazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn. F'dan il-kuntest hija ta' spiss tagħmel vjaġġi uffiċjali mad-dinja kollha. Iżda r-rwol tagħha ma jintemx hawnhekk. Il-President tindirizza lill-Kunsill Ewropew qabel kull laqgħa tiegħu. Hemmhekk hija tesprimi l-opinjoni tal-Parlament fir-rigward tas-suġġetti li jkun hemm fuq l-aġenda u tiddiskuti dwarhom mal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern. Barra minn hekk, wara li l-Parlament Ewropew jivvota dwar il-budget, il-President tadottah billi tiffirmah. Fil-kuntest tal-proċedura ta' kodeċiżjoni mal-Kunsill tal-Ministri, hija tista' tippresjedi il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill. Flimkien mal-President tal-Kunsill, il-President tal-Parlament tiffirma wkoll l-atti leġislattivi kollha li jkunu ġew adottati permezz tal-kodeċiżjoni. Fl-aħħar nett, il-President tirċievi t-talbiet tal-patroċinju. Il-patroċinju huwa mezz li bih il-Parlament jassoċja ruħu ma' kawża billi jagħtiha l-appoġġ morali tiegħu. Dan jingħata lill-numru limitat ta' avvenimenti kull sena u taħt ċerti kundizzjonijiet. Fiftit kliem, il-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew hija kariga ewlenija fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Kariga li ġġib magħha ħafna responsabbiltajiet.
7: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
11: Promosso!
12: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e sono in compagnia di Francio di UMG Web Radio. E in questa nuova puntata di Studiare Informati siamo qui per raccontarvi quelle che sono le associazioni culturali che sono presenti sui nostri territori. Quelle realtà che organizzano eventi culturali ma anche feste e momenti di svago per tutti gli studenti.
13: Partendo dal nostro caro Piemonte orientale, nella città di Vercelli uno dei luoghi culturalmente e socialmente più attivi è quello della Pastorale Universitaria. Situata a due passi dalla chiesa di Sant'Andrea, la Pastorale Universitaria organizza momenti culturali quali dibattiti con i docenti universitari e pomeriggi di lettura, ma anche momenti di respiro interculturale con attività realizzate da studenti provenienti da diverse parti del mondo, mostrando come tutti i popoli possano essere uniti. Anche per questo motivo vengono organizzati momenti conviviali come l'Aperipopolo.
12: A Novara invece potete trovare Nova, centro giovanile della città che trova sede all'interno degli spazi dell'ex caserma Passalacqua, non troppo distante dalla caserma Perrone dove si trova una delle sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale. Nova è un punto di ritrovo giovanile dove trovano spazio sale conferenze, aree studio, una sala prove con studio di registrazione e un makerspace. In questo ambiente si possono ritrovare gli attivisti culturali, ma anche gli studenti, i musicisti, gli attori e gli educatori. Ognuno interessato ad organizzare attività culturali e sociali per tutti i giovani del territorio.
13: Ad Alessandria invece puoi trovare Porto Idee, che contiene al suo interno diversi spazi. Tra questi c'è un'aula studio autogestita da studenti universitari provenienti da UPO e non solo. Un ottimo luogo di incontro per attività quali panel e webinar dedicati a tematiche sociali come la sostenibilità ambientale, la gender equality, i temi dell'immigrazione e l'educazione emotiva. Tutte queste attività ti permettono di trovare ambienti nuovi e stimolanti nelle città di Novara, Vercelli e Alessandria. Prima di scoprire le opportunità di Catanzaro, però, ascolta la nostra short news.
12: Lo sai chi altro organizza feste ed eventi? Ovviamente Radio 6023, che attraverso l'associazione 6023 APSTS partecipa a bandi per realizzare attività culturali e ricreative. Da anni infatti Radio 6023 partecipa al bando attività studenti del LUPO, organizzando attività di discussione culturale e di scambio tra gli studenti. Nel 2022 Radio 6023 ha vinto come capofila del progetto WOW, UPO Associazioni Unite, realizzato con altre associazioni studentesche del territorio come GEUPO ed SN Piemonte Orientale. Per WOW sono stati organizzati 12 eventi, che ha visto tra i tanti un international dinner ed un evento dedicato alla musica su vinile.
13: Ma Radio 6023 ha anche realizzato eventi in collaborazione con Edisu, dedicati agli studenti delle residenze, e con Compagnia di San Paolo, attraverso una serie di merende sinoire, ovvero merende conviviali, dedicate alla discussione di tematiche di impatto sociale.
12: La vita universitaria, si sa, non è fatta solo di esami e ore di lezione e tirocini. C'è anche una vasta realtà di associazioni e di feste universitarie che ti potranno aiutare a vivere meglio i tuoi anni di studio.
13: Tra le associazioni presenti sul territorio di Catanzaro, ti segnaliamo la sezione catanzarese di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la famosa associazione fondata da Don Ciotti, che sul catanzarese opera dal 2013. C'è anche una sezione catanzarese di Emergency, la storica associazione fondata da Gino Strada, che sul nostro territorio ha un largo seguito e tra i prossimi eventi prevede la storica vendita di panettoni nella piazza per raccogliere fondi. Infine c'è l'associazione Clown VIP Catanzaro ODV, una delle tante associazioni della Federazione Nazionale VIP Italia ODV, che dal 2009 porta i sorrisi ai piccoli pazienti e si occupa di diffondere i valori di solidarietà grazie alla clown terapia. Per tutti gli eventi e le campagne tesseramenti o per qualsiasi altra informazione, seguite le pagine ufficiali di queste associazioni sui social.
12: Ma ci sono anche associazioni universitarie che si occupano del tuo divertimento e del tuo svago, perché c'è vita in città anche prima del weekend. Molte associazioni infatti si occupano di organizzare serate ed eventi durante tutta la settimana in diversi locali di Catanzaro Lido, centro della movida universitaria. Le principali serate si svolgono tra i locali Molendini, Pablo, Botà, Garrison e Shots, tutti nel centro di Catanzaro Lido, tutti attivi dal lunedì al giovedì, oltre che nel fine settimana. Gli organizzatori propongono sia aperitivi che serate a tema.
13: Ma a chi devi rivolgerti per restare aggiornato sugli eventi proposti? Beh, c'è United for You, UXU, che organizza le serate accademiche. Per i party universitari invece c'è Blur Academic, I Need CFU, Just Party UMG e Bollicine UMG. Insomma, si prospetta una settimana davvero intensa e impegnativa, e siamo solo a mercoledì.
12: Continua a seguire tutte le puntate di Studiare Informati su Spotify per restare aggiornato su quello che succede nella tua università, che tu sia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro o dell'Università del Piemonte Orientale.
13: Per questa puntata abbiamo concluso. Da Francio
12: e da Davide Boris,
13: un buon party universitario a tutti e arrivederci alla prossima puntata.
12: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. scopri le associazioni del territorio?
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
14: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
11: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: EU on tietoinen, että yhä kiihtyvässä kilpajuoksussa maailmanlaajuisesta teknologisesta valta-asemasta tarvitaan vahvoja toimenpiteitä. Tekoäly, 5G-teknologia ja vihreä teknologia ovat siinä teknologisen kehityksen avaintekijöitä. Euroopan komissio käynnisti tästä syystä vuonna 2020 strategian, joka tunnetaan nimellä Euroopan uusi teollisuusstrategia. Strategian tavoitteena on tehdä EU:n teollisuudesta vihreämpi, digitaalisempi ja globaalisti kilpailukykyisempi. Samalla pyritään vahvistamaan EU:n teollista ja strategista riippumattomuutta. EU on itse asiassa jäänyt kriittisten teknologioiden alalla jälkeen muista maailmanlaajuisista toimijoista, kuten Kiinasta. Vastauksena havaittuun innovaatiokuiluun sekä tällaisten teknologioiden kehittämisen ja käyttöönottoon komissio ehdotti Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen eli STEP-kehysvälineen perustamista. STEP on räätälöity vastaus EU:n teollisuuden huomattaviin investointitarpeisiin. Sen tavoitteena on varmistaa, että EU:n teollisuus ei ainoastaan kuro umpeen kuilua maailman johtaviin toimijoihin, vaan myös varmistaa kansainvälisen johtoaseman. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälinettä, eli STEP-kehysvälinettä. STEPin tavoitteena on vahvistaa EU:n riippumattomuutta, vähentää sen strategisia riippuvuuksia ja viitoittaa tietä kilpailukykyisemmälle ja joustavammalle EU:lle jatkuvasti kehittyvässä teknologiaympäristössä. Maat ympäri maailmaa toteuttavat erityistoimia. Niillä tuetaan teollisuuden aloja nollapäästöjen ja digitaaliteknologian edistämiseksi. Esimerkiksi Kanada otti vuonna 2023 käyttöön Made in Canada-suunnitelman, joka sisältää välineitä puhtaaseen talouteen tehtäviä investointeja varten. Kiina puolestaan asemoi itsensä maailmanlaajuiseksi johtajaksi sekä talouden että teknologian alalla. Made in China 2025 -teollisuussuunnitelmalla pyritään edistämään kilpailukykyä parantamalla maan asemaa maailmanlaajuisessa teollisuudessa, kehittämällä uutta teknologiaa ja vähentämällä riippuvuutta ulkomaisista toimittajista. Vastauksena tällaisiin suunnitelmiin STEP-kehysväline kohdentaisi rahoitusta hankkeisiin, joilla tuetaan syvä- ja digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja koneoppimisen kehittämistä ja valmistusta. Samalla tuettaisiin myös puhtaita teknologioita, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, sekä bioteknologioita, kuten biologisia lääkkeitä. Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteydessä STEP-kehysvälineen tarkoituksena on myös auttaa EU:ta vähentämään strategista riippuvuutta ja edistää omavaraisempaa ja kestävämpää teknologiaympäristöä. Mutta miten EU aikoo rahoittaa tämän investointialoitteen? STEPillä pyritään hyödyntämään EU:n nykyisiä välineitä kohdentamalla varoja uudelleen ja ottamalla käyttöön 10 miljardin euron lisäbudjetti. STEPin kautta tehtävien investointien kokonaismäärä voi nousta jopa 160 miljardiin euroon. Kuten komission ehdotuksessa korostetaan, pääasiallisesti EU:n nykyisten varojen käyttäminen tuo mukanaan kolme keskeistä etua. Sillä varmistetaan, että rahoitus voidaan maksaa nopeammin, avataan laajemmat mahdollisuudet rahoituslähteiden yhdistämiseen ja se johtaa viime kädessä EU:n varojen tehokkaampaan käyttöön. Tällaiset investoinnit suunnataan strategisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitaaliteknologian sekä puhtaan teknologian ja bioteknologian kehittämistä vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin vastaamiseksi. STEP-käysvälineen ainutlaatuinen piirre on niin kutsuttu suvereniteettimerkki. Se on laatumerkki, jonka komissio myöntää STEPin tavoitteita edistäville hankkeille. Se ei ole kuitenkaan ainoastaan laatumerkki, vaan väline, jolla houkutellaan julkisia ja yksityisiä investointeja. Toinen STEPin keskeinen osa on suvereniteettiportaalin luominen. Tämä portaali on julkinen verkkosivusto, joka toimii siltana mahdollisten sijoittajien ja EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää edistävien hankkeiden välillä. Sillä esitellään aloitteita, jotka ovat STEPin strategisten tavoitteiden mukaisia ja levitetään tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Komission ehdotus STEPin perustamisesta annettiin parlamentin budjettivaliokunnan ja teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan käsiteltäväksi. Nämä valiokunnat esittivät mietinnön, jonka parlamentti hyväksyi lokakuun 2023 toisessa täysistunnossaan. Parlamentti pahoitteli, ettei komissio noudattanut vuoden 2023 työohjelmaan sisältyvää lupaustaan pyrkiä perustamaan uusi Euroopan suvereniteettirahasto. Parlamentti totesi kuitenkin, että vaikka STEP-kehysvälineen ehdotettu muoto on soveltamisalaltaan rajallinen, se voisi tuottaa nopeammin tuloksia hyödyntämällä nykyisiä ohjelmia ja luomalla yhteyksiä niiden välille. Parlamentin mukaan STEP-kehysvälineen pitäisi toimia kokeiluna kattavan suvereniteettirahaston perustamiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että STEP on enemmän kuin pelkkä rahoitusmekanismi. Se on rakenteellinen vastaus EU:n teollisuuden valtaviin investointitarpeisiin. Komission mielestä EU:n yhteinen teollisuuspolitiikka edellyttää yhteistä EU:n rahoitusta. STEP on askel kohti innovatiivisempaa, kestävämpää ja omavaraisempaa Euroopan unionia. Tulevaisuutta ajatellen STEP on edeltäjän asemassa laajemmalle aloitteelle, Euroopan suvereniteettirahastolle. Tämän Euroopan komission ehdottaman rahaston perustaminen vahvistaisi entisestään EU:n teollisia valmiuksia ja houkuttelisi yksityisiä investointeja. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Sono le 6
17: e qualche minuto.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
18: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda. Facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani. Mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
19: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
18: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato PL Vercelli.
17: Una radio di protagonisti.
20: Una radio da protagonisti.
21: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
3: Tashenam vota khaf. Idran Sheogs Neolod Vian Vehevim Lena, Beg Lovig the Miluin Serana Horpoch, Moonlu Hauchi and Antishorpig, Trevota Havin Santauchin Orpocha. She Parliament Nahorpa and Ten Holoch to Hidnantish, a Hota Gadiruch, Augustana Tauchin Orpocha, a Chiondas Nehemachti den Lahacha is Moer Down. Sutrasa the Fod Quilty took me than Tolis her father's godet, facing the Tauchin the Parliament Nahorpa at Arna Bokoin. In Sanagrans up, play me than Tleague around to the Siochoins of Parliament. She Parliament na Horpa kolocht wach torch da an ente shorpig. Den en chean dich der lasten en miluin seranach is schacht mal staat is fihet an entisch. Björg baun ech hangel nu kvetiv polituil is leere wui an tlieg a reintren a siachain in Parliament na Horpa er ruvrocht an entisch ele han den lachisch agas na hon dichta. Tau fashak geed fihet feshra im liena. Kilian shishin gemeg kuiger feshri deog brescha se cheed Parliament ele. Kontishkin is fardile and schlieg of Imean and Procious den Lahach in Sanantis. Fechemisha and schlieg in Dalton is Siachine, Parliament Nahorpa, in a Bellstite. Dalton is Siachine, Bwintu side as Corus er Doctor Corerach Tim Leidach, a Tugagestach fechonwellis born. Shot and schlieg in the Brinche, Daltily and Ira his Siachine gach tier. Being Nismo Siachine tier hennis mo, agus Nislu Siachine tier hennis lu. In a hountison, then in fishery o here in mo, on a dirta nias mo dina, no fishery o here in yes loo. Marhumpla, o trudegar bien germine on tearless and denris mo and sanantis, ta she hirchon is no keke, and skir is mo of Parliament. Eganam kena, nilak she hirchonig tear in yes loo, au in Malta, Luxembourg, agus and Chipper. She shin on tearsly and seachon a fadle tear of eke. Marshin, ta seachon a warning in germine, the gach ocged shaska mila kona hoar. Agus tá siachán a bhainig Málta de gach 9 míle cóna hór. Cílíon sé sin go mbíon an luach céanna ag bhóta gach séránig beag bánar an dír in a gónaíon siad. Nuair háta riad, síon na feisirí an ngrúpi polituile atá leagha meach de réir cengal polituile agus ní de réir náisiúntachta. Le ling an neo term a reachtach a bhar o 2009 go 2024, bhí seach ngrúpa polituile ann. Ach ní líon seasta é sin. When group of polytoil occur bun, is got true fisheries fihid the vessel groupa, a yen an unadirte, chahru the valstart an entish erelied. To raise na dauchon orpuch, a vegetarloin to me an vehiv, is leeru of eggs a dialis yachan, hirkrach polytoil ilgenehuk na horpa. Ta roll re hortuk ig parliament na horpa, o have rachtiach de gispartish vunlu, a me an chanakarka, hail na milun dina fod an entish. Neil an sonna, kyondas na kushna, gwil anna hort le devota in sna dauchon. Kinhig the vote, Kehid na fishery, the Parliament na Horpa, a yenigun deachtert, agus tlehenua an alavu, agus big chonachar gechoma, a raunu an chomishu an orpig. Moonloid na kintusod, the hail lehuil, agus sail diner fod an antish. Near chart tal of slan a yen of den lahas. Is eacht cochitne, agus dav reason is fragracht cochitne. Ta role gachenye going in le. Is fed lat eistruk de tillapod kvelti a Europile Radio. Radio Greasine, Parliament na Horpa.
4: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
5: Promosso!
6: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio da UMG Web Radio e sono in compagnia del mio collega Davide Boris da Radio 6023. E in questa puntata siamo qui per spostarci brevemente dal tema della ricerca universitaria e parlare di due ambiti sui quali le università investono molto, ma di cui a volte tutti gli studenti hanno poche notizie in merito: l'alta formazione da una parte e la terza missione dall'altra.
5: Questi due aspetti compongono il primo, l'area della didattica, il secondo, quello della comunicazione verso l'esterno di tutti i prodotti dell'università, tra cui la ricerca. Ma allo stesso tempo sono due azioni chiave strategiche di ogni ateneo, perché permettono a studenti e ricercatori di avere opportunità legate al mondo del lavoro e vicine alle esigenze del territorio.
6: L'alta formazione si occupa di attività di didattica che permette agli studenti di migliorare le proprie competenze, in modo tale da soddisfare le richieste del mondo del lavoro, che cerca in misura sempre più crescente di restare aggiornato e al passo con i tempi. Le opportunità di alta formazione ti permettono di poter unire le competenze universitarie con quelle utili per entrare nel mondo del lavoro.
5: In questo caso ti puoi iscrivere a un master universitario. La legge lo definisce come un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Esistono due tipologie di master, di primo o di secondo livello.
6: Puoi accedere a un master di primo livello se hai una laurea triennale o magistrale, o puoi accedere a un master di secondo livello se hai una laurea magistrale.
5: I corsi di master durano almeno un anno accademico e prevedono la maturazione di 60 crediti formativi per anno. Non sono però strutture permanenti, vengono attivati di anno in anno per fornire in modo elastico ed utile occasioni di aggiornamento continuo e mirato.
6: Devi però fare attenzione: il master universitario italiano non equivale al master's degree di altri paesi. Questo corrisponde alla nostra laurea magistrale, non va neppure confuso con i numerosi master proposti da enti pubblici o privati, perché questi non rilasciano il titolo di studio con valore legale. Inoltre, si possono anche svolgere master in apprendistato, svolgendo ore di attività in un'impresa, in un'azienda o in una startup.
5: Come avrai ben compreso, le attività di master alta formazione avvicinano lo studente al territorio e al mondo del lavoro. Ma non esistono solo queste opportunità. Ascolta la nostra short news per scoprire altre occasioni.
6: Oltre ai master, ci sono altre opportunità di formazione avanzata che ti permettono di poterti aggiornare professionalmente. Tra questi ci sono due tipologie di corsi di alta formazione pensate per laureati, lavoratori dipendenti o autonomi, enti pubblici e privati che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività.
5: Stiamo parlando dei corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento. I primi sono in genere corsi a durata flessibile, che mirano ad approfondire un aspetto o una competenza già acquisita nello studio o nel lavoro. I secondi, invece, hanno una durata tra le 20 e le 120 ore e rilasciano un attestato e, dove possibile, crediti riconosciuti dal relativo ordine professionale.
6: Se nella prima parte di questa puntata abbiamo parlato di alta formazione, ora è arrivato il momento di rendervi edotti sul tema della terza missione. Come definito da ANVUR, con terza missione si intende l'insieme delle attività con le quali l'università entra in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di alta formazione e di ricerca. Con la terza missione, l'università entra in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rende quindi disponibile a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabile e dipendenti dal contesto.
5: Ma quali sono gli ambiti nei quali opera la terza missione? Prima di tutto non si può non citare la valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale attraverso la realizzazione di brevetti. Ogni università può cedere in licenza o vendere i diritti delle invenzioni dei ricercatori. Molti brevetti sono interessanti per le aziende che lavorano a stretto contatto con la ricerca universitaria e questo permette di avere un legame molto forte tra l'università e il territorio.
6: Inoltre, la terza missione si occupa di imprenditorialità accademica attraverso spin-off universitari e start-up. Gli spin-off o le start-up universitarie sono identificabili come organismi di diritto privato che vengono create dai ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca. Ma la terza missione si occupa anche di tematiche quali il public engagement e la diffusione sul territorio di tutte le attività culturali di pubblica utilità, la divulgazione scientifica, l'organizzazione di iniziative di diffusione della ricerca verso la cittadinanza e nel rapporto con le scuole.
5: Anche le radio universitarie però possono essere strumenti di terza missione. Permettono agli studenti di svolgere attività laboratoriali, ma anche attività di ricerca nell'ambito della comunicazione tout court e della comunicazione della ricerca scientifica. Infine, le radio universitarie, essendo un media, sono un prezioso strumento per il contatto tra le università e i territori.
6: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Ti ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su 6023.it ed è disponibile sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Studiare Informati è il format di informazione radiofonica universitaria realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
5: Non perdati dunque tutti gli aggiornamenti disponibili anche su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
6: e Francio di UMG Web Radio,
5: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
9: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
8: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztály részül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszonttagságok közepette éjt-nappal látéve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
9: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis Szigetországon, mert végső soron a transatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
8: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan Antonio Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
10: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
9: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdúlták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az ember.
11: Sono le 7.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse insomma che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Ok, Tommy, geistux le Radio 6023 in Italia.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale.

0: e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
0: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
6: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
6: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti.

0: posso rileggere più il 10 agosto.
1: San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, arde cade perché sì gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verma quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di leggere né di politica, mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno col cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023. Stay rock.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
3: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 6023!
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica di Boris.

più della tua. Non so con quale scusa ti possa difendere. La gente scrive preghiere, ma forse non ami leggere. Nasci in gara per poi perdere. Veniamo al mondo piangendo e questo mi ha sempre fatto riflettere. Se ti comporti male, ti fai

Se mi faccio il mazzo, faccio buone azioni, ma nonostante questo sul mio piedi dall'altare, per una volta si può fare, liberati dagli impegni e liberarci dal male. Un Dio che impone i suoi comandamenti, che giustizia è, un Dio onesto, un Dio che non detta regole, non avrei

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio 6023.

0: Sono le 9.
1: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta a fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: gag. E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6-0-23. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
10: Di cosa vi occupate?
9: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
10: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
9: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
8: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
11: Wake up.
12: Sei zero ventitré.
1: L'importante non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
7: Alla cons-

sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

l'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai, che rischi corri se non vuoi volare, poi piedi a terra legato alla rabbia.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Radio 6023.

Oltre la musica, ce n'eri un poco irritata che io fossi assieme a degli hooligan. Crepa come hai vissuto, seta nel mio tessuto, albi orientali, tramonti africani, penso di essere astuto.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Eccoci allo stadio Tardini di Parma, tutto è pronto per il calcio d'inizio di quella che possiamo definire la partita delle partite, la partita della vita.
4: È bella, ammirala, è un sogno, realizzala, è una, non perderla,
5: replay, non è.

0: i tuoi anni comprando un po' d'amore, se vuoi l'originale lo trovi dentro cuore,
1: e curva una bandiera, c'è scritto su per giù, ripensa come vivi, amati di più,
0: il calcio ad un pallone ti dà felicità, ma calcio alla tua vita che cosa ti darà?
2: Un 10 o 100.000 col cuore.

0: course of their work.
1: Criado em 2019, o prémio reconhece o papel inestimável que o jornalismo desempenha na proteção dos valores da UE e na defesa da democracia e dos direitos humanos. Está aberto aos jornalistas que tenham publicado o seu trabalho na União e o vencedor recebe 20 mil euros. Daphne Caruana Galizia era uma jornalista, bloguista e ativista anticorrupção maltesa, assassinada em 2017. Tinha investigado o branqueamento de capitais, as ligações entre o setor do jogo online e a criminalidade organizada, bem como o regime de concessão de cidadania a investidores de Malta. Em meados de outubro de 2017, foi assassinada perto de casa com uma bomba colocada debaixo do assento do seu automóvel. Esta emissão é transmitida pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu. Pode encontrar mais podcasts no nosso sítio web.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piod ascolta 6023. Bombo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6020 che?
11: 60-23
10: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 11
2: e qualche minuto.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. 2009.

0: культурної столиці Європи 2025 року, отримала нова Гориця. Це словенське місто разом з містом-побратимом Горицією вирішило прийняти виклик, тобто представляти свої культурні програми разом на транскордонному просторі. Хоча за визначенням культура не має кордонів, вона завжди є проявом спільноти, відкритої до пізнання, колективного пошуку і взаємного збагачення. Титул культурної столиці Європи – це, безумовно, унікальна можливість для міста і його мешканців, що здатна позитивно вплинути на культуру, суспільство та економіку. Хочете дізнатися більше? Дослідіть, як Європейський Союз підтримує культуру у вашому місті чи в місцях, куди ви подорожуєте. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums balstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rieģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: A cosa vi fa pensare la parola Parlamento? Per alcuni la prima cosa che viene in mente è il Parlamento europeo. Per altri invece è il Parlamento nazionale. E poi c'è chi si confonde e non riesce a distinguere bene tra i due. Niente panico. Ecco alcune informazioni che vi aiuteranno a fare chiarezza. Nel 2007 il Trattato di Lisbona ha definito per la prima volta i compiti dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea, e ce ne sono diversi. I parlamenti nazionali possono ad esempio esaminare i progetti di legge dell'Unione per verificare se sono conformi al principio di sussidiarietà. Secondo questo principio, l'Unione non può intervenire quando una questione può essere regolata più efficacemente dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale. L'idea è di rimanere il più vicino possibile ai cittadini. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali intrattengono una fruttuosa collaborazione all'interno dell'Unione, organizzata e promossa congiuntamente. Questa cooperazione assume diverse forme e i presidenti di ciascun Parlamento nazionale e del Parlamento europeo si riuniscono ogni anno per discuterne. La Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo è responsabile delle questioni che riguardano i rapporti con i parlamenti nazionali. È composta dal Presidente o dalla Presidente del Parlamento e dai Presidenti dei gruppi politici. Partecipa alle riunioni anche un rappresentante dei deputati non iscritti, senza diritto di voto. Ma quella dei Presidenti non è l'unica conferenza a entrare in gioco. I membri delle commissioni dei parlamenti nazionali competenti per gli affari europei e i deputati al Parlamento europeo si riuniscono regolarmente nell'ambito della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione, altrimenti nota come COSAC. L'obiettivo della COSAC è riunire i parlamentari nazionali europei per discutere di questioni europee di attualità e di problematiche relative al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea. La COSAC può adottare conclusioni e proporre suggerimenti che però non sono vincolanti per i parlamenti nazionali. Si riunisce due volte all'anno. I parlamenti nazionali e il Parlamento Europeo partecipano a queste riunioni con una delegazione di massimo 6 membri. Inoltre, i parlamenti dei paesi candidati all'adesione all'Unione Europea e altri parlamenti nazionali europei vi possono partecipare in qualità di osservatori. È il caso del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. Il Parlamento europeo ha anche una direzione per le relazioni con i parlamenti nazionali che funge da centro di informazione fornendo dati sui parlamenti nazionali. Rappresenta il Parlamento europeo nelle reti amministrative di cooperazione interparlamentare, gestisce le relazioni con i funzionari dei parlamenti nazionali a Bruxelles e mantiene stretti contatti con le loro amministrazioni. Inoltre, pubblica una relazione annuale sui rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dell'Unione. Questa relazione fa il punto su tutte le attività interparlamentari e sulla cooperazione tra i vari parlamenti degli Stati membri. Infine, il Parlamento europeo sostiene attivamente due grandi reti che agevolano la cooperazione tra i vari parlamenti. La prima è l'IPEX, la piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione, che si occupa dello scambio di informazioni e documenti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Vi è poi il Centro Europeo per la Ricerca e la Documentazione Parlamentare, che funge da canale di trasmissione delle richieste di informazioni quando un Parlamento desidera conoscere meglio le prassi e le politiche di altri paesi europei. E quindi, come abbiamo visto, all'interno dell'Unione il Parlamento Europeo e le Assemblee Nazionali degli Stati membri lavorano fianco a fianco.

0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È mezzanotte.
4: Più o meno.
1: Radio 6023.
3: Radio 6023.
1: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
1: Tre città, una sola voce. 6023. Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su Vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
13: Di cosa si occupa la vostra associazione?
12: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
13: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
12: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
13: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
12: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
14: Radio 6023.
15: Yo, shut the fuck up.
16: Importante,
17: non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata.

0: negoziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Achille Lauro, Rolls Royce. Sdraiato a

0: da porta in posto e segnati sti nomi.
1: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È l'una.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli.
5: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
6: E tu cosa fate?
5: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
5: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Say my name.
8: Radio 6023.
7: You're goddamn right.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
8: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.